La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: 6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.
1: Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: Devo dire. No, niente.
1: Un

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradi.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Mondo Radio, Mondo Radio,
2: Mondo Radio, Mondo Radio

due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento. Can't touch this.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore,

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti, i cosiddetti dublinanti, che è tedesco. Sembrava chiarito. Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare completamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea se verranno attuate rivendita e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Intanto invece lo scalo piolatore di Comiso è tornato pienamente operativo. A seguito dell'eruzione, dall'8 all'11 agosto sono saltati l'aeroporto catanese circa 700 voli tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. L'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è avvenuto con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa e col picco verso le 20:20. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Lo sport agli europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale di 50 d'orso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Azzurra ha chiuso col tempo di 26:63 abbattendo di 23 centesimi il precedente primato mondiale. Curtis dunque accede alla finale da grande favorita per l'oro. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Per il calcio il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Ruberto in questo giovedì 13 agosto 2026, 7:05, quindi puntualissimi come ogni mattina per raccontarvi quello che succede sul nostro territorio, i fatti più importanti di giornata che riguardano il Salento ma anche la Puglia. Una prima ora e di informazione, poi le curiosità dell'almanacco e alle 9:30 la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo ovviamente c'è tanta buona musica, se vorrete potrete richiedere una canzone, basta scriverci al 380 20 20 029. Vi ricordiamo che domani c'è un grande appuntamento a Torrevado, il Mondo Radio Dance Tour, per attendere insieme il Ferragosto, per vivere la notte che ci porta appunto al 15 di agosto, e da non perdere. Ma sono tanti gli eventi di Mondo Radio, seguiteci anche tramite i nostri canali. Tra i compleanni da celebrare c'è anche quello di Ron, che oggi compie 73 anni. Abbiamo scelto uno dei suoi successi più rappresentativi con cui cominciamo la nostra puntata. Questa è Una città per cantare.

0: pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza! Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
7: home. Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
8: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
9: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
8: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
9: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. E dove trovo Gesco?
8: Gesco è a Melissano, zona industriale.
9: Come posso contattare Gesco?
8: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
10: Ruberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Ruberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. RubertoErizzo.com.
11: Mondo Radio Tutti i Frutti, tutta la tua estate.
12: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. I ladri tornano a colpire nel Salento. Due furti sono stati portati a termine mentre un terzo è stato sventato. Il colpo più significativo è avvenuto a Presice Acquarica, nell'abitazione dell'ex sindaco Salvatore Monsellato. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi hanno infranto il vetro di una finestra e sono entrati in casa individuando una cassaforte, staccandola dal muro e portandola via. All'interno erano custoditi quattro fucili e una pistola, armi tutte legalmente possedute. Prima di fuggire hanno anche manomesso l'impianto d'allarme. L'accaduto è stato scoperto domenica mattina e potrebbe essere collegato a un altro furto avvenuto nelle stesse ore a Castrignano del Capo. Qui i ladri hanno preso di mira l'abitazione di un pensionato con disabilità assente al momento del furto, rubando gioielli e altri oggetti di valore e denaro per un totale di oltre 25.000 euro. I carabinieri indagano su entrambi i casi. A Secli infine il terzo colpo si è fermato al tentativo. Due individui hanno cercato di entrare in una villa in via Galatone, ma l'allarme ha allertato la vigilanza. Le guardie giurate sono intervenute, costringendo i malviventi a fuggire a mani vuote. Non sarebbe stato ucciso sul colpo, ma dopo circa un'ora e mezza, dopo essere stato investito da un'auto pirata, la Lancia Y condotta da un 22enne che si è presentato successivamente in caserma. È un primo elemento emerso ieri dopo l'autopsia effettuata dal medico legale sul corpo di Daniele Congedi, l'ingegnere ugentino 28enne ucciso domenica scorsa sulla provinciale che collega Ugento a Racade. Non sarebbe quindi morto sul colpo lo sfortunato ciclista. La causa della morte sarebbe da ricondurre al forte trauma cranico riportato dopo l'impatto, se così non è escluso che si è avvisati nell'immediatezza del fatto i soccorsi avrebbero potuto salvargli la vita. Adesso è un aspetto ovviamente ancora in regime ipotetico. Si è presentato con volto coperto, brandendo un bastone in mano, minacciando un benzinaio e facendosi consegnare l'incasso. È accaduto a Casarano, al distributore Toil, che sorge sulla provinciale che unisce il centro salentino a Maglie. Tutto si è consumato intorno alle 17, quando il soggetto, sotto minaccia dell'arma, si è fatto consegnare il denaro per poi darsi alla fuga a piedi nelle campagne limitrofe. Il titolare ha chiesto poi l'intervento dei carabinieri, che adesso indagano. Il bottino dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 euro.

Droga, armi, un ordigno artigianale pronto all'uso, il bilancio dell'operazione condotta a Copertino dai carabinieri, in manette è finito un 55enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. L'operazione è scattata dopo un pattugliamento, i militari hanno intimato l'alta, un'auto di grossa cilindrata guidata dal 55enne, l'atteggiamento dell'uomo ha indotto gli operanti ad approfondire le verifiche, prima al veicolo e poi in casa, dove sono stati ritrovati 6 grammi di cocaina, 5 di hashish, un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e 600 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il materiale è stato sequestrato mentre il 55enne è finito in carcere. Momenti di paura ieri per una famiglia di Novoli quando una bimba di 4 anni è scomparsa nel nulla. Immediate sono state le ricerche per poi scoprire che non si era allontanata da casa ma si trovava nascosta in un ripostiglio nel giardino. Il lieto fine è arrivato dopo ore di ricerche che si sono protratte fino a tarda sera. Veniamo invece al caso di Gallipoli con la chiusura momentanea del punto nascita del Sacro Cuore. La sospensione continua a generare polemiche. Il sindaco Flavio Fasano ha scritto direttamente al governatore della Puglia Antonio De Caro una missiva per lamentare appunto la chiusura temporanea del reparto e in particolare nell'aver prediletto Galatina come può privilegiarsi per i parti, le interruzioni di gravidanza e tutto ciò che riguarda una casistica ginecologica, un presidio privo del reparto di rianimazione qual è quello di Galatina, si chiede Flavio Fasano, che appunto lamenta la chiusura del reparto appunto di Gallipoli. Vedremo se ci saranno delle risposte poi da parte del governatore in giornata.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: 12 e 13 agosto a Barbarano del Capo, torneo di calcio. Giovedì 13 agosto a Torrevado, Torrevado Indie Fest con Giulia Imperato.
4: Venerdì 14 agosto a Torrevado il Mondo Radio Dance Tour.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia. A Torrevado, in Corso Venezia.

Entriamo in voce, 7:30 in punto, questo è il Buongiorno Salento di Mondo Radio. Torniamo alle notizie, fatti di cronaca. Ripartiamo dalla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta in prefettura a Lecce per definire una strategia di intervento legata all'aumento delle presenze turistiche alla festività di Ferragosto. Quindi l'autorità provinciale ha stabilito un ulteriore potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo con l'obiettivo di garantire una presenza capillare, in particolare nei centri a maggior impatto turistico, per incrementare la sicurezza di residenti e visitatori, in particolare nell'area di Gallipoli. A completamento del dispositivo, la prefettura ha inviato una circolare ai sindaci di tutti i 96 comuni della provincia. Agli enti locali è stato richiesto di innalzare al massimo il livello di attenzione dei rispettivi comandi di polizia locale. Nuovo episodio di violenza presso il carcere a Lecce, dove un detenuto di origine straniera in evidente stato di alterazione avrebbe scatenato il caos. Tutto sarebbe avvenuto, secondo quanto denunciato dal SAPPE, anzi il SINAPPE, il Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria. Un uomo avrebbe tentato di scagliarsi contro il vicecomandante di reparto. Gli operatori sono poi intervenuti per contenere e fermare il soggetto. Nel corso dell'intervento un ispettore e un agente sono rimasti feriti, riportando lesioni guaribili in 7 giorni di prognosi. L'accaduto ha spinto il segretario del SINAPPE a lanciare un severo allarme sulla sicurezza degli istituti, evidenziando come non sia più possibile continuare a gestire situazioni di estrema pericolosità affidandosi esclusivamente al coraggio individuale, alla professionalità e alle sole tecniche di contenimento del personale. Veniamo alle iniziative. 26 nuovi alberi arricchiscono il parco comunale di Via Torino a Ruffano. A pochi giorni dall'incendio che ha devastato la serra è stata praticata la piantumazione di 14 alberi di canfora, 6 carrubi, 5 gelsi e una fitolacca per rafforzare la componente naturalistica dell'area e contribuirne a consolidare la funzione di vero e proprio polmone verde.

rientriamo così in voce, ritorniamo alle notizie, ripartiamo in particolare dall'attualità. La Praia rimane chiusa, a deciderlo il Tribunale Amministrativo Regionale, il TAR Lecce, che ha rigettato la richiesta urgente di sospendere il provvedimento del questore. Di conseguenza i 15 giorni di chiusura coincidono con il culmine dell'estate e dunque la decisione segue il provvedimento con cui il questore aveva ordinato la sospensione dell'attività della Praia per 15 giorni, con la questura che aveva investigato su una serie di episodi critici avvenuti in gran parte all'esterno della discoteca, due denunce per presunte violenze sessuali, furti, risse e numerosi interventi sanitari. Veniamo invece a un grave incidente avvenuto ieri sera intorno alle 23 lungo la statale 274 in territorio di Ugento, dove per cause ancora da accertare due vetture, una Lancia Y e una Volkswagen, si sono scontrate. A seguito del sinistro la Lancia si è ribaltata al centro della carreggiata. Il bilancio è di 4 persone ferite, tutte donne. Tra queste, 2 sono state trasportate d'urgenza in codice rosso al Fazzi, mentre le altre 2 in codice giallo. Nessuna è in pericolo di vita. Prosegue invece l'attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo lungo il litorale salentino. Su impulso del prefetto di Lecce c'è stato un intervento interforze che ha interessato la località di Torre Pali nel comune di Salve, un intervento per il ripristino della legalità e della libera fruizione del demanio marittimo. Il personale della Capitaneria di Porto di Gallipoli e della Polizia Locale di Salve ha accertato l'occupazione abusiva di 600 metri quadrati di spiaggia libera. 2 titolari di attività di noleggio stavano posizionando in anticipo attrezzature da spiaggia, precludendo il libero utilizzo dell'arenile al pubblico. Le operazioni si sono concluse con il sequestro di 95 ombrelloni e 23 lettini. Parallelamente, i militari hanno svolto controlli a contrasto del commercio abusivo lungo tutta la costa.

0: pubblicità.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiare e bagnati da acque cristalline.
9: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
8: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
9: E allora vieni via.
8: Finalmente sono arrivati! Iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
10: Mondo Radio Tutti Frutti.
11: Torniamo in voce, 7:49, questo è il Buongiorno Salento di Mondo Radio. Stiamo anche per accontentare una richiesta, ma prima ancora notizie. Ripartiamo dalla Regione Puglia, che ha intensificato gli investimenti per il rinnovo degli autobus del trasporto pubblico locale, oltre 40 milioni di euro per acquistare più di 100 nuovi mezzi destinati a sostituire progressivamente gli autobus più vecchi ancora in servizio sulle strade pugliesi. A deciderlo la giunta regionale, che ha riprogrammato l'intera dotazione assegnata alla Puglia per il secondo quinquennio 2024-2028 con quasi 41 milioni di euro per procedure per l'acquisto diretto di nuovi autobus. Ancora iniziative della Regione Puglia, che ha comunicato l'aggiornamento delle graduatorie per gli avvisi grandi eventi sportivi e manifestazioni sportive. Grandi eventi sono stati aggiunti 800.000 euro con i fondi che copriranno il 70% dei costi iniziali, con molte gare nazionali e internazionali coinvolte. Lo scorrimento delle liste riguarda anche manifestazioni sportive con un massimo di 2.700 euro di patrocinio disponibile per soggetto. I due interventi convergono nella strategia di sostenere lo sport pugliese a tutti i livelli, si legge sul sito di Regione Puglia, dalle grandi competizioni capaci di generare attrattività nazionale alle manifestazioni che costruiscono partecipazione e coesione nei territori. Una tartaruga morta è stata rinvenuta sulla costa di Melendugno, in particolare nella spiaggia di Torre dell'Orso. Secondo alcune testimonianze, l'animale era sull'arenile già da due giorni. Tra le ipotesi avanzate sulla causa del decesso ci sarebbe l'impatto con l'elica di una barca che le avrebbe causato ferite letali. Della presenza dell'animale è stata informata la Capitaneria di Porto, che ha avviato tutte le procedure per il recupero e per gli accertamenti del caso.

0: silenzio uguale a morte.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Torniamo in voce per la pagina sportiva. Saluto Massimiliano e Antonio che sono all'ascolto, che ci hanno richiesto il brano di Guccini. Ma a proposito di Guccini, a una settimana dalla scomparsa arriva il nostro omaggio. Oggi a partire dalle 11.30 ricorderemo il maestro con il cantautore Massimo Donno, con il nostro direttore Lucio Del Casale e anche con il prezioso contributo di Cisco Bellotti, già leader dei Modena City Ramblers. Appuntamento qui su Mondo Radio a partire dalle 11.30, non perdetelo. Chiudiamo col calcio, quindi le ultime su Lecce. Cabà è pronto a partire con tanti alti e bassi nella sua esperienza del Lecce, uno tra tutti anche l'infortunio al legamento crociato che l'ha tenuto a lungo fermo e non gli ha permesso di esprimere tutto il suo potenziale. Per lui è arrivato il momento dei saluti. Il Konya Sports sarebbe sulle sue tracce. I turchi, che hanno concluso al nono posto la scorsa stagione, avrebbero fatto un'offerta vicina ai 2 milioni di euro, offerta ritenuta congrua a quelle che sono le richieste del Lecce. Dunque Kaba potrebbe partire a breve, potrebbe arrivare l'ufficialità. Chiudiamo con questa notizia. Con lo sport va in archivio lo spazio dedicato all'informazione, ma passiamo subito la linea al GR nazionale, quindi alla regia di Roma. Subito dopo torniamo con tutte le curiosità dal mondo almanacco. Rimanete con noi.
3: L'estate in musica passa prima da noi.

0: Un mare di successi. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Re Bibbia, durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Il difensore dell'uomo: non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
1: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen, convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito.
2: Lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBS e replica alle dichiarazioni del presidente americano Trump. Intanto l'Iran affronta una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kejm. Le immagini satellitari mostrano una scia scura vicino a Shibd Erz. Il portavoce Baghei ha sostenuto che chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni.
1: Resteranno sospese fino a domani le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Piola Torre di Comiso invece è tornato pienamente operativo. Secondo la SAC, i collegamenti annullati in partenza sono stati circa 400. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani.
2: Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. L'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è venuto col sole già prossimo al tramonto, un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou.
1: Giornata da incorniciare quella di ieri per Sara Curtis, che agli europei di nuoto mette a segno il primo record del mondo di questa edizione nella semifinale dei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Tutta la soddisfazione di Sara ai microfoni di Sky Sport.
3: Era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita, non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando eccetera. Domani c'è la finale, voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno. Non so veramente che cosa dire, cioè sono senza parole.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

sorge, anzi ormai è sorta alle 6.31 e tramonta alle 20.15. È in fase luna nuova ed è quindi visibile soltanto al 3%. Oggi la chiesa ricorda Santi Ippolito, Benildo e Cassiano. Il nome Ippolito deriva dal greco ed è composto da Ippos, cavallo, unito a Lein, sciogliere, nel significato di colui che scioglie i cavalli. Vediamo invece se sei nato oggi. La tua bontà e generosità sono tali da sconfinare anche nell'ingenuità. Una persona con maggiore esperienza potrà aiutarti a difenderti da chi vorrebbe approfittarsi di te. Nel lavoro riuscirai bene in una professione che ti permette di aiutare gli altri, mentre in amore raggiungerai la felicità in età matura. Vediamo anche che oggi, 13 agosto, in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dei mancini, sensibilizzando chi non è mancino e chi ignora le sfide quotidiane legate all'uso di strumenti, spazi e consuetudini pensati invece per i destrorsi. La citazione arriva dal testo classico dell'ebraismo, il Talmud, e dice così: «La gola ha ucciso più uomini che la fame».

0: pubblicità.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
7: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
8: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
9: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
10: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
11: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
12: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
13: I
0: Agri Beach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescolusa è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
13: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
14: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
15: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
16: Rav Express, a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
15: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage. Mercatino dell'artigianato, area giochi bambini. Musica live con i Meganoidi da Genova, in esclusiva unica data in Puglia. E i Grifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.

Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi, perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed ora, tempo di vinile, andiamo indietro negli anni per farvi ascoltare un pezzo di George McCree, cantante nato in Florida, che formò nei primi anni 60 un gruppo del quale faceva parte anche la futura moglie Gwen. Intorno agli anni 70 venne poi scritturato dalla Alston Records, ma non ottenne il successo sperato, e quando stava per abbandonare la carriera di cantante per seguire invece quella di poliziotto, gli si presentò l'occasione di interpretare Rock Your Baby, che i suoi autori avrebbero voluto far interpretare a Gwen o a Betty Wright. Il brano in realtà vendette milioni di copie e riuscì ad entrare nelle classifiche di tutto il mondo. Ma la canzone di George McCree che vi facciamo ascoltare non è quella, è Sing a Happy Song, canzone che è un invito a superare i momenti tristi cantando insieme, unendo le persone con la forza positiva e liberatoria della musica. Eccola qui, direttamente su vinile, George McCree su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
2: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: 12 e 13 agosto a Barbarano del Capo, torneo di calcio. Giovedì 13 agosto a Torrevado, Torrevado Indie Fest con Giulia Imperato.
7: Venerdì 14 agosto a Torrevado il Mondo Radio Dance Tour.
8: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
9: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza? Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Torniamo in voce, torniamo con voi in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. È tempo di scoprire l'oroscopo di giornata. Partiamo dall'Ariete, le idee girano bene, trovano finalmente un pubblico disposto ad ascoltarle. Luna e Giove favorevoli danno fiducia, creatività e capacità di coinvolgere i colleghi. Toro, oggi vi tocca mettere un confine. Luna e Mercurio in quadratura rendono difficile discutere con chi alza il tono, mentre Marte amico vi dà la fermezza necessaria per non arretrare. Gemelli, si parla di crescita e stavolta non sono solo belle intenzioni. Luna e Giove amici vi rendono fiduciosi, comunicativi e disponibili a guardare oltre le abitudini. Cancro, avete energia ma anche una miccia piuttosto corta. Marte nel segno aumenta iniziativa e determinazione, mentre Venere dissonante rende più facili gelosie e incomprensioni. Leone, la luna nel segno rende più forti emozioni e desideri. Giove invece amplifica fiducia e generosità. Potreste scegliere un outfit nuovo, organizzare una cena o accettare una proposta arrivata quasi per caso. Vergine, finalmente avete energia da investire, non soltanto problemi da contenere. Prendete in mano quella consegna, chiamate chi deve darvi una risposta e preparate comunque un piano alternativo.

bilancia, la conversazione giusta può aprire una possibilità interessante. Un pranzo con un collega, un caffè con un amico può trasformarsi in una proposta di lavoro. Scorpione, Sole e Giove dissonanti alzano il livello della competizione e possono portarvi a pretendere troppo da voi stessi, mentre Marte amico sostiene il coraggio e la resistenza. Sagittario, Luna e Giove favorevoli allargano orizzonti, fiducia e desiderio di osare, mentre Venere sostiene incontri e alleanze. Un invito, una risposta, una proposta legata a studi e viaggi può offrirvi più di quanto immaginavate. Capricorno, Marte dissonante alza desiderio e temperatura, ma anche la voglia di comandare il gioco. Evitate gelosie e domande trappola. Acquario, Sole in opposizione vi rende sensibile ai giudizi e poco disposti a condividere la leadership, mentre Saturno favorevole aiuta a mantenere una posizione adulta. Pesci, basta aspettare il segnale perfetto, Marte riaccende desiderio e iniziativa, così potete proporre un incontro o riprendere un'attività. È tempo anche di ricordarvi un appuntamento imperdibile. Lunedì 17 agosto torna a Depressa la 23esima edizione di Cibo Vagando nel Borgo, la sagra della pasta fatta a casa e non solo, col gusto della tradizione nel cuore del paese. L'evento organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova, patrocinato dal comune di Tricase, provincia di Lecce, regione Puglia e fondazione Notte della Taranta, ed è il tassello finale di un percorso più ampio che valorizza il patrimonio territoriale attraverso la musica, la pizzica e l'arte. L'offerta gastronomica prevede naturalmente la classica pasta fatta a casa, pitture e tante altre specialità salentine. Lungo l'itinerario troverete postazioni con birra alla spina e vino, tutti prodotti da aziende locali. Cultura, arte, sapore e folklore per cibo vagare nel centro storico, tra la chiesa, il castello e i cortili, accompagnati dai Mascari Mirì, la band salentina più innovativa tra i gruppi di pizzica, e dalla musica di Eugenio Bennato, fondatore del movimento Taranta Power, in cui chiama a raccolta i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del sud Italia. Tutto questo è Cibo Vagando nel Borgo, a Depressa, lunedì 17 agosto.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, non si rilevano difficoltà al momento lungo la rete viaria pugliese. Tempi di percorrenza regolari sulle autostrade. Questo grazie anche alla sospensione e rimozione dei cantieri stradali per tutto il periodo estivo. Andiamo ora in città, a Lecce, oggi e domani per lavori via Salvatore Trinchese. Sarà chiusa al traffico dalle 5 alle 16 tra piazza Giuseppe Mazzini e via Braccio Martello. In quest'ultima direzione. Vi ricordo inoltre che per garantire la mobilità di residenti e turisti nel territorio salentino, fino al 13 settembre è attivo il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Mondo Radio Info Viabilità.
0: Pubblicità.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
5: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
6: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: Estate. Mondo Radio tutti i frutti, tutta la tua estate.
12: E rieccoci per l'ultima parte dell'almanacco, andiamo a scoprire l'accadde oggi indietro nel tempo per vedere cosa è successo in questo 13 di agosto. Nel 1889 William Gray brevette il telefono a gettone. 1942 debutta a New York il film d'animazione Bambi di Walt Disney. Nel 1943, a meno di un mese dal primo bombardamento, Roma ne subisce un secondo durissimo. 1961 inizia la posa del filo spinato per dividere Berlino Est e Berlino Ovest in Germania. 1979 crolla una diga in India, sarebbero oltre 10.000 le vittime. 1999 la Russia decide l'intervento militare contro i ribelli del Dagestan. 2008 ai Giochi Olimpici Federica Pellegrini vince la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano. E tra i nati oggi, nel 1866 il cofondatore della Fiat Giovanni Agnelli, 1868 l'ingegnere Camillo Olivetti, 1899 il regista Alfred Hitchcock, 1926 il leader cubano e rivoluzionario Fidel Castro, 1941 Ambrogio Foga, esploratore, nel 45 il cantante Wes, nel 53 un altro cantante Ron, 56 l'attore Massimo Vermüller, 58 lo stilista Domenico Dolce, 60 la cantante Tiziana Rivale, 79 la modella e attrice Kasia Smutniak. Le previsioni meteo oggi: giornata fotocopia, sole caldo invariato con vento da nord moderato, massime che toccheranno i 40 gradi, temperature forse in flessione di un grado. Vediamo invece il proverbio di giornata, cosa ci dice: meglio soli che male accompagnati, un grande classico con cui ci salutiamo affidandoci ovviamente a della buona musica, a partire da un brano di James Morrison a cui vanno i nostri auguri per il suo compleanno. Sono 42 oggi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto. Tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
1: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
2: Un 18enne originario di Andria è morto la notte scorsa a Trani dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani. L'aggressione è avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. Il giovane sarebbe stato colpito alla schiena e le ferite riportate si sarebbero rivelate fatali.
1: Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare complessivamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN, in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea nei mari se verranno attuate rivendita e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra.
2: Il grande caldo alle ore contate, una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Nel pomeriggio di ieri anche Castelli Romani sono stati investiti dal maltempo con rami e alberi caduti e diverse verifiche per cornicioni e tegole pericolanti. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì con tempo variabile per tutta la settimana.
1: Il calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida è Barastelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Majo. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora due che decide il match al 61esimo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage. Mercatino dell'artigianato, area giochi bambini. Musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva, unica data in Puglia. E i Grifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
2: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
6: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità

0: scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
4: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
5: Mondo Radio, tutti frutti.

Abbiamo sempre consigli preziosi per voi, sono le 9:15 in diretta. Vi ricordiamo che se state cercando l'auto giusta, allora dovete andare da Circhetta Automotive, dove vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo, ma non solo. Da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E ancora per qualche giorno una speciale promozione sulla nuova Toyota Yaris Full Hybrid a partire da 19.950 euro con bonus permuta rottamazione fino a 4.800 euro. Qualsiasi sia il vostro usato, ricevete un anno di garanzia a ogni tagliando fatto da Circhetta fino a 15 anni. Nuova Toyota Yaris Full Hybrid con tanti accessori di serie. Scopritela subito da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Saremo io e te.
3: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
4: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
3: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
5: Legati per la vita.
6: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia. A Torrevado, in Corso Venezia.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
9: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
8: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
10: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.

0: Mondo Radio. Un mare di successi. Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberta dalla redazione di Mondo Radio. Appuntamento con la rassegna stampa nazionale e locale in questo giovedì 13 agosto. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola partendo dal Corriere della Sera. L'inchiesta di Ranucci in primo piano con la Vitola che confessa: sono io il mandante, l'attentato per fargli aumentare la scorta. Il conduttore sui social si paragona a Moro, Falcone e Borsellino. E poi focus sull'eclisse, così il sole nero d'improvviso ha incantato l'Europa. Ancora migranti, le espulsioni si faranno, nuove tensioni tra Berlino e Roma. E poi il Covid, diari, messaggi perché Fauci rischia il carcere. Sulla Repubblica spazio in apertura per la confessione di La Vitola: sono io il mandante, ma l'ho fatto per aumentare la scorta. Adesso i vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro al report. Il conduttore dice: il movente non è credibile. Poi ancora i migranti in Italia con Berlino che conferma le espulsioni. E passiamo alla Stampa, la magia del sole nero, il titolo d'apertura del quotidiano torinese che dà spazio all'eclissi del cielo, l'eclissi dell'uomo. Caso Ranucci, anche qui La Vitola confessa, il faccendiere dice: temevo per Sigfrido, volevo far rafforzare la sua scorta. E ancora i migranti, Berlino non si ferma, gli espulsi verso l'Italia. Il Messaggero, ancora il caso Ranucci in primo piano con le confessioni di La Vitola, 5 ore di interrogatorio a Rebibbia. E poi il caso Garlasco, 19 anni dopo: siamo stanchi, vogliamo la verità. Europei di nuoto, Curtis record mondiale in semifinale. E poi il colpo della Lazio per quanto riguarda il calciomercato, preso Frattesi. La Gazzetta dello Sport titola: Inter che giro, preso Spence, ora i nerazzurri tentano l'assalto a Jones. Frattesi va alla Lazio. Per la Juve portiere in affitto, Suzuki dice sì, ma la scelta è giusta. Lukumi intanto si avvicina. Per quanto riguarda il Milan, oggi arriva Cardinale. Poi focus in taglio alto per la giornata pazzesca di Sara Curtis agli Europei di nuoto. Passiamo ai quotidiani pugliesi. La Gazzetta del Mezzogiorno titola: carissime vacanze, Istat a luglio prezzi in alto del 3-4% in hotel e ristoranti. Puglia, fioccano le ordinanze contro il turismo. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, dalla Gazzetta al Nuovo Quotidiano di Puglia. Le liste d'attesa in primo piano, arriva lo stop dei sindacati, piano De Caro, ora rischio ritardi. L'articolo di approfondimento lo troviamo a pagina 2 ed è a firma Vincenzo Damiani. E scontro dai sindacati, arriva lo stop, un piano senza confronto, lamentano le organizzazioni mediche. Ieri hanno disertato la riunione con De Caro e Pentassuglia per l'ok alla seconda fase, lamentando uno scarso preavviso e il mancato invio della documentazione dalla quale far partire la discussione. Le professioni sanitarie: sono 233 i posti in più, cresce infermieristica. L'articolo è di Giuseppe Andriani, pubblicato il report del Ministero per il prossimo anno accademico. Si passa dai 1678 iscritti ai 1911 con un più 13,9%. I test di selezione si terranno tra il 16 e il 17 settembre, è attesa invece per il semestre filtro di medicina. La ristorazione sorride in Puglia, scrive Giuseppe Martella sul Quotidiano. In regione sono attive oltre 20.000 imprese. Il comparto cresce dello 0,7% in un anno e punta sui flussi turistici estivi. Per il cibo fuori casa si stima in Italia la spesa di 1 miliardo nella sola giornata di Ferragosto. La regione acquista oltre 100 autobus, investimento da 40 milioni di euro per sostituire le vetture più inquinanti. In arrivo una flotta ecologica e stazioni di ricarica per il territorio pugliese. Per quanto riguarda però i carburanti, cresce l'allarme tra le società di trasporto che chiedono interventi urgenti in vista della ripresa della scuola. STP e Astra chiedono misure concrete, leggiamo dall'articolo di Matteo Bottazzo. Veniamo invece al quanto accade a Lecce provincia. La prefettura è stretta su Ferragosto, ma la movida sorvegliata speciale, un'estate di eccessi. Intanto è stato messo a punto un piano straordinario di controlli per garantire la sicurezza nei centri turistici più affollati, soprattutto a Gallipoli. Veniamo invece alla Praia. Dopo la chiusura imposta, è pronta a ripartire per salvare la stagione. La discoteca salentina riprenderà la programmazione dal 21 di agosto. Il 9 settembre ci sarà un nuovo appuntamento. Mentre arrivano gli uomini della Guardia Costiera a Torre Pali per sequestrare ombrelloni selvaggi. Il monito del prefetto dice: la legalità sulle coste è una priorità assoluta. E poi il ciclista non è morto sul colpo, titola l'articolo sul caso della morte di Daniele Congedi, 28 anni, investito domenica mattina. Il corpo è stato ritrovato dopo 10 ore, ma l'autopsia dice che poteva essere soccorso ed eventualmente salvato. Si aggrava così la posizione del 22enne che era alla guida dell'auto pirata che ha investito il 28enne. Oggi i funerali della vittima. Chiusura del punto nascita a Gallipoli. Il sindaco Fasano scrive a De Caro parlando di decisione ingiusta. Il primo cittadino scrive al presidente, dice: perché privilegiare Galatina che non ha il reparto di rianimazione? Mentre ostetricia rimarrà chiuso fino al 18 agosto per carenza di personale. Tante le proteste. Chirurgia in affanno invece a Casarano. Il sindaco De Luzzo si rivolge al prefetto Manno, il reparto in sofferenza. Allora il primo cittadino scrive al prefetto chiedendo risposte immediate. Veniamo invece alla scoperta di droga, armi e un ordigno. Arrestato un 55enne di Copertino a seguito di una perquisizione in casa da parte dei carabinieri che lo avevano seguito in auto. Intanto invece un altro caso di attentato incendiario. Aveva messo in fuga dei rapinatori. Un macellaio di Neviano ha ritrovato la sua auto bruciata, un grave atto intimidatorio sul quale indagano i militari. Da due giorni di pizza balla nel segno di Don Tonino Bello, il cardinale patriarca di Gerusalemme, ieri è arrivato in Puglia, oggi sarà a Tricase e Alessano. L'articolo è a firma Maria Luana Prontera. Prevista la visita al Panico, poi incontrerà i giovani che daranno vita alla Carta di Leuca. Passiamo invece allo sport, le ultime sul calcio e sul Lecce. Lecce stringe per gli esterni, il nigeriano Job è più di un'idea, gioca nel Kongsvinger, ci sarebbe anche una prima offerta respinta, ma si può trattare, scrive Tonio De Giorgi. Trinchera sul taccuino anche il nome di Dalla Vecchia, centrocampista 21enne di proprietà del Torino, l'ipotesi è quella del prestito. Intanto su Thiago Gabriel ci sarebbe anche il Napoli, per sedersi al tavolo della trattativa servono 20 milioni. Perez va verso il ritorno in Cile, Caba piace in Turchia. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio la nostra rassegna stampa nazionale e locale. Per quanto riguarda il GR a carattere territoriale torneremo alle 12.30 e poi negli altri consueti orari di giornata. È tutto da parte mia, vi ricordo l'appuntamento questa mattina con uno speciale dedicato a Francesco Guccini, una settimana dalla sua scomparsa, a partire dalle 11.30 lo ricorderemo con diversi ospiti, il cantautore Massimo Don, il nostro direttore Lucio Del Casale, il prezioso contributo anche di Cisco Bellotti, già leader dei Modena City Ramblers. Tra poco c'è Giustina in diretta, da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano, in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 Viappia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Finalmente sono arrivati! Iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
8: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
9: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
10: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
9: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 09.

Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato. Mondurato.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare il livello di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
1: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali, oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
2: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni 23esimo tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
1: L'ambasciatore statunitense in Israele ha denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come un atto di terrorismo. Lo scrive su X aggiungendo che nessuna scusa giustifica questo comportamento da teppisti. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, che rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBC in replica alle dichiarazioni di Donald Trump.
2: Controlli dei NAS sull'acqua in bar e ristoranti. Il bilancio è poco confortante, visto che uno su due è risultato irregolare. L'attività ha portato al prelievo di 53 campioni destinati alle analisi di laboratorio. Complessivamente sono state accertate 256 violazioni e segnalate alle autorità amministrative e sanitarie 126 persone.
1: Al via la quarta giornata di nuoto in vasca agli Europei 2026. Si comincia dalle batterie della sessione mattutina con 15 italiani protagonisti, oltre alla staffetta 4% maschile, che proverà a qualificarsi per la finale in programma la sera. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti, giovedì 13 agosto 2026, sono le 10.04 del mattino, noi ci siamo, voi ci siete. Allora attenzione, attenzione, perché il cielo è leggermente velato, ragazzi, sempre grande caldo, abbastanza sereno, dopodiché in quel del Basso Salento ci sono delle nuvolette, però penso che la situazione rimanga molto stabile e molto afosa, come è giusto che sia, perché ci stiamo avviando verso il Ferragosto, ragazzi, mamma mia, che meraviglia. Allora, la domanda ricorrente in questi giorni è una e una sola, ovvero: che si fa questa sera? Siccome ce lo chiede anche Noemi, tu cosa fai questa sera? E allora cominciamo da qui con la domanda delle domande in questo periodo dell'anno.
1: Sta

0: più.
1: Pubblicità. Ruberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e Centro Revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Ruberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Robertoerrizzo.com.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
4: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al

0: La domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage. Mercatino dell'artigianato, area giochi bambini. Musica live con i Meganoidi, da Genova, in esclusiva unica data in Puglia. E i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
3: Estate. Mondo Radio, tutti i frutti. Tutta la tua estate.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

Rino Gaetano, ai Maria, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Rieccoci di nuovo insieme con voi e per voi su Mondo Radio, dopo che abbiamo ascoltato Zucchero con Guantanamera e poi Rino Gaetano con ai Maria. Insomma, di che parliamo adesso? Del fatto che Brian May ci ha tenuto buona compagnia ieri, perché si è andato a vedere l'eclissi di sole, è andato in Spagna, si è organizzato, perché lui, ricordiamolo, che è anche un astrofisico, voglio dire, Brian May dei Queen, e quindi ha pubblicato tanto sui social, perché lui è molto attivo a modo suo, ed è delizioso vederlo parlare con il suo aplomb molto british, che ci racconta le cose veramente straordinario, e la sua folta chioma, ecco. Allora, poi all'inizio, insomma, è andato a caccia dell'eclissi solare con in sottofondo un pezzo dei Pink Floyd, ragazzi, che mito, perché per il suo video ha pubblicato questo video con il sottofondo di Set the Controls for the Art of the Sun dei Pink Floyd. È un mito assoluto Brian May, c'è poco da fare. E poi si è messo lì a riprendere tutta l'evoluzione di queste eclissi, no? Ha raccomandato chiaramente di indossare gli occhialetti specifici, perché se no, insomma, ci sarebbero state delle conseguenze per la vista. È stato proprio bravo, si può dire. Bisogna seguirli certi artisti sui social, tipo lui, ne vale davvero la pena. E vorrei dire, vale davvero la pena seguire anche Mick Jagger, che l'altro giorno invece, molto più prosaicamente, diciamo che ha pubblicato un video in cui stava ballando in discoteca. Mi pare pure giusto. Allora, facciamo così: siccome noi poi dei Queen non ne abbiamo mai abbastanza, ma neanche dei Pink Floyd, neanche dei Rolling Stones, oggi ci dedichiamo qualcosina, e allora arrivano i Queen con Somebody to Love sulle frequenze di Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
9: Mondo Radio Tutti Frutti.
10: Estate. Disco. Esco di radio.
11: Ciao, sono P40, vado a Badisco e disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Vado a

Ed eccoci sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente siamo ritornati in diretta, abbiamo ascoltato il disco esco di radio di questa settimana e chiaramente con noi P40, che è stato nostro ospite. Tutto a vostra disposizione per chiaramente ascoltare e riascoltare tutto quello che ci siamo raccontati con Pasquale e Donna Lucia in merito a questo singolo che è stato appena pubblicato e che subito noi abbiamo chiaramente accolto nella grande famiglia di Esco di Radio, come giusto che sia. Allora vi do una bellissima e importantissima comunicazione all'interno del giornale radio e poi chiaramente a vostra disposizione sul sito di Mondo Radio e sui nostri social. Avrete modo quest'oggi di ascoltare la voce diretta del cardinale Pizza Balla, che è arrivato qui nella terra di Don Tonino Bello per la carta di Leuca. Si parla di pace in questi giorni, in questo 13 agosto, domani 14 agosto, perché il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizza Balla, sarà protagonista, appunto, è protagonista dell'11ª edizione del Meeting Internazionale dei Giovani del Mediterraneo. E sarà qui con noi e noi abbiamo intervistato il cardinale Pizza Balla, questa intervista a cura di Davide Ruberto, e insomma ci fa piacere subito annunciarvi che avrete modo nel corso di questa giornata e non solo, rimane in archivio, di ascoltare dalla viva voce di del cardinale Pizza Balla importanti parole di pace, importanti parole anche dedicate al nostro tanto amato Don Tonino Bello. Ricorderemo, appunto, ci sono vari appuntamenti nel corso di questi giorni. Oggi è ospite dell'ospedale cardinale Panico di Trecase, poi si sposterà su Santa Maria di Leuca, ma anche ad Alessano, chiaramente sulla tomba di Don Tonino. Insomma, continuate a seguire Mondo Radio, per voi a breve l'intervista al cardinale Pizza Balla, al patriarca latino di Gerusalemme. Bene. Proseguiamo con questo appuntamento e ritorniamo fra pochissimo, tante cose da raccontarci. Oltretutto anche appuntamentone alle 11:30 con Massimo Donno e Cisco Bellotti, ex Modena City Ramblers, per ricordare Francesco Guccini.

Ed eccoci qua ancora insieme, Empire of the Sun, Walking on a Dream, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Prossimo appuntamento imperdibile con le proverbiali sagre salentine, chiaramente quello di lunedì 17 agosto, perché a Depressa torna la 23esima edizione di Cibo Vagando nel Borgo, la sagra della pasta fatta a casa e non solo, con il gusto della tradizione nel cuore del paese. L'evento è organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova e patrocinato dal comune di Tricase, dalla provincia di Lecce, dalla regione Puglia e dalla fondazione della Notte della Taranta. È il tassello finale di un percorso più ampio che valorizza il patrimonio territoriale attraverso la musica, la pizzica, l'arte. L'offerta gastronomica prevede la classica pasta fatta a casa, le pittule, ma poi ci sono talmente tante di quelle specialità salentine veramente imperdibili, gustosissime. E poi c'è un itinerario ricco di postazioni con birra alla spina e vino, tutti prodotti da aziende locali. Insomma, parliamo di cultura, parliamo di arte, parliamo di sapore e di folklore. Per Cibo Vagare nel centro storico di Depressa, tra la chiesa, il castello, i cortili, sarete accompagnati poi dalla grande musica dei Mascari Mirì, la band salentina più innovativa tra i gruppi di pizzica, e dalla musica di Eugenio Bennato, fondatore del movimento Taranta Power, in cui chiama a raccolta i grandi maestri della musica etnica delle varie regioni del sud Italia. Cibo Vagando nel Borgo vi attende a Depressa lunedì 17 agosto. Ok, allora io vi attendo qui fra poco, nel frattempo arriva Adriano Celentano con Svalutation sulle frequenze di Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Si mantiene regolare la circolazione lungo la rete viaria pugliese. Per agevolare la circolazione, sospesi temporaneamente i cantieri autostradali per tutto il periodo estivo. In città Lecce oggi e domani per lavori, via Salvatore Trinchese sarà chiusa al traffico dalle ore 5 alle ore 16, tra piazza Giuseppe Mazzini e via Braccio Martello, in quest'ultima direzione. Infine, per garantire la mobilità di residenti e turisti nel territorio salentino, vi ricordo che fino al 13 settembre è attivo il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere. Il tutto integrato da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
6: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
7: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 260. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
3: Rave Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.

0: solo su Mondo Radio, naturalmente. Vamos a la playa,
1: oh, oh, oh. 1995.

voglia, tanta voglia di tornare a quelle estati degli anni 90. 1995, gli 883, tieni il tempo, vincono loro quell'edizione del Festival Bar, che ricordi? In gara chi c'era? C'era Zucchero con Per colpa di chi, ragazzi? Eh beh, Raff con Sei la più bella del mondo, che ogni volta che dico un titolo vi parte la canzone, è vero sì o no che vi viene da cantare? Certo che sì. C'era anche quella Gianna Nannini, tanto cara a tutti quanti noi, con Meravigliosa creatura, ragazzi, e parte meravigliosa, vai, lo sappiamo. C'erano anche Neri per caso con Donne, c'era Irene Grandi con Boom Boom, Giorgia, Gianluca Grignani, c'era, ragazzi, ve lo dico subito, 1995, anche la cara Ambra con T'appartengo se ci tieni e poi mantieni, ve lo dico, era quella estate lì, era. Poi ancora c'era anche Samuele Bersani con Spacca Cuore, ma c'era anche, c'erano gli Audio 2 con Alle 20, insomma, che dire, ragazzi, qua così ti fai una seratona, direi. Arriva Irene Grandi con Boom Boom e poi vi faccio ascoltare anche Samuele Bersani con Spacca Cuore, perché quest'oggi vi voglio far cantare. E rimanete all'ascolto su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è venuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
1: Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
2: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania adesso va spostato.
1: In vista dell'inverno, Kiev intensifica il pressing su Washington per ottenere sistemi di difesa aerea. Secondo il leader ucraino, anche solo il 5% delle scorte USA di Patriot basterebbe a superare la stagione invernale. Kiev sta trattando con gli alleati per assicurarsi un maggior numero di missili, valutando anche l'ipotesi di una licenza che consenta all'Ucraina di produrli autonomamente. Sul fronte militare, l'intelligence ucraina riferisce che Mosca starebbe costituendo battaglioni impiegando prigionieri di guerra ucraini.
2: Uno yacht dal valore di 8 milioni di euro è affondato tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro in Costa Smeralda. Il bolide lungo 30 metri si sarebbe fermato per una avaria al motore. A bordo si trovavano 14 persone fra ospiti ed equipaggio, nessuna delle quali è in pericolo di vita. Rimane invece il pericolo del danno ambientale che le autorità competenti stanno cercando di contenere in ogni modo.
1: Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000. Da Roderick Fish a Cincinnati 2023 a Nakashima Shelton a Montreal 2026, il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità. Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
2: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto.

0: aspettiamo.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
6: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
5: No, non stai sognando, sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
6: E allora vieni.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
8: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
9: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
0: 12 e 13 agosto a Barbarano del Capo, torneo di calcio. Giovedì 13 agosto a Torrevado, Torrevado Indie Fest con Giulia Imperato.
10: Venerdì 14 agosto a Torrevado, il Mondo Radio Dance Tour.
11: Mondo Radio Tutti Frutti.

Ed erano Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti. E quanti ritorni stiamo vivendo, no? In questi giorni, anche perché siamo arrivati al 13 d'agosto, ragazzi, e quindi stavo a san dire, siamo nel pieno di quel periodo d'agosto in cui, insomma, anche ai tempi di Roma c'erano le ferie Augusti. Allora, bene, detto questo, ragazzi, che dire, consiglio per voi, piccolo spazio pubblicità, parliamo di Cerchetta Automotive. Da Cerchetta Automotive vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova Toyota Yaris Full Hybrid. Sarà vostra a partire da 19.950 euro, con bonus permuta o rottamazione fino a 4.800 euro, qualsiasi sia il vostro usato. Ricevete un anno di garanzia ad ogni tagliando fatto da Cerchetta Automotive fino a 15 anni. Nuova Toyota Yaris Full Hybrid vi attende da Cerchetta Automotive con tanti accessori di serie. Scopritela subito da Cerchetta Automotive e visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda. Allora, ragazzi, fra poco arriva un bello speciale dedicato a Francesco Guccini. È una settimana dalla scomparsa del grande cantautore, cantastorie, scrittore, intellettuale italiano. Cosa è stato Francesco Guccini? Chi è stato e cosa ci lascia in eredità? Ne parliamo insieme al direttore Lucio Del Casale, fra poco al cantautore Massimo Donno, e anche ascolteremo un preziosissimo contributo di Cisco Bellotti, ovvero, insomma, l'ex leader dei Modena City Ramblers. E quindi non perdete la prossima mezz'oretta in reciproca compagnia. Rimanete su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
3: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Saremo io e te.
7: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
8: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 08 33 54 45 82.
7: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
9: Legati per la vita. Come un'ossessione sta da te.
10: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
13: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
12: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
13: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
12: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. E dove trovo Gesco?
13: Gesco è a Melissano, zona industriale.
12: Come posso contattare Gesco?
13: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
12: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
14: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage. Mercatino dell'artigianato, area giochi bambini. Musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva, unica data in Puglia. E i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.

0: Ed eccoci ancora una volta insieme, come sempre in diretta, come sempre con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Abbiamo ascoltato Incontro, Francesco Guccini, e diamo la parola anche al direttore Lucio Del Casale. Eccoci
1: buongiorno. Questa mattina una giornata, una mattinata di grandi emozioni. Prima, vero? Perché è il compleanno del nostro Davide. Secondo, perché abbiamo appena incontrato il cardinale Pizzaballa, una persona straordinaria, in visita qui a Tricase. E poi perché stiamo parlando di Francesco Guccini, perché Guccini, con la scomparsa di Francesco Guccini, credo che abbiamo chiuso un portone, Giustina, perché, vero, insomma, insieme a Gaber, De André e a pochissimi altri, era sicuramente uno dei cantautori più importanti, no? Chiamarlo cantautore
0: più illuminati,
1: più illuminati, e sicuramente ha segnato un'epoca.
0: Certo.
1: La canzone che abbiamo appena ascoltato, cari amici, Incontro, è tratta da Radici, un album del 1972, quindi 54 anni fa, ma che contiene album, canzoni clamorose come Il Vecchio e il Bambino, La Locomotiva, Canzone ai 12 mesi, album che era all'epoca al primo posto, mentre oggi al primo posto abbiamo... E chi abbiamo oggi al primo posto?
0: Ma non lo so, credo Fred De Palma. A naso la testa gira quella roba.
1: Allora, intanto, Giustina, oggi voglio dedicare questa trasmissione a due carissimi amici, ad Antonio e Massimiliano, che sono, voglio dire, no?
0: Vero, li salutiamo.
1: Perché insomma, Guccini e Guccini, anche noi lo abbiamo amato e continuiamo ad amare le sue canzoni, perché proprio quest'inverno io facevo tapis roulant a casa mia
0: ascoltando Guccini.
1: Brava,
0: pensa,
1: mi sono riascoltato tutti i dischi di Guccini.
0: Ecco, come riascoltare Guccini, una delle alternative è fare tapis roulant, magari una bella passeggiata in campagna. A proposito di Radici, no?
1: L'inverno è un po' più difficile, sotto la pioggia è un po' più difficile.
0: Le dirò la verità, io la natura la preferisco d'inverno, vuoi perché gli insetti, insomma, ce ne sono di meno e quindi io sto un po' più tranquilla.
1: Tu sei per una natura comoda, diciamo, via.
0: Una natura morta.
1: Pantofolaibra.
0: Una natura morta.
1: Allora, perché, Giustina, abbiamo deciso di fare oggi questo ricordo?
0: È una settimana dalla scomparsa di Francesco Guccini, quindi vogliamo rendere omaggio a colui che noi continuiamo imperterriti di tanto in tanto a programmare per le nostre radioascoltatrici e radioascoltatori, perché Mondo Radio Tutti Frutti è veramente una radio che vi propone una musica senza frontiere, così come senza frontiere era la musica di Francesco Guccini, che insomma i temi affrontati nelle sue canzoni sono stati tra i più disparati, e quel che è certo non sono sempre stati la sua attenzione è sempre stata rivolta verso i margini e verso sicuramente le radici.
1: Ma non solo, la Velenata non la dedicava agli ultimi, la dedicava a Bertoncelli e un prete che sparavano cazzate. Allora, Bertoncelli all'epoca era uno dei più grandi critici musicali, che scriveva sul Corriere della Sera, e chiaramente se la prese con Guccini, e Guccini gli dedicò questa canzone, L'Avvelenata. Poi tu forse non lo ricorderai, ma all'epoca si protestava perché secondo alcuni i concerti dovevano essere gratis per tutti, quindi non si doveva pagare il biglietto, e allora quelli che non volevano pagare entravano, scassavano tutto, e quindi oltre ai maroni scassavano anche l'attrezzatura. Infatti per diversi anni in Italia non si sono tenuti concerti proprio perché c'erano queste proteste, e quindi Guccini con L'Avvelenata, che poi è tratta da Via Paolo Fabbri, quindi già a metà anni 70, se la prende, anzi risponde a questi signori, dice, no, Bertoncelli è un prete, ma non solo Bertoncelli è un prete, colleghi cantautori e lieti a schiera che si vende la sera per un po' di milioni, insomma. All'epoca suonavano,
0: e soprattutto non ha mai, insomma, ha sempre avuto dalla sua il coraggio di dire quello che pensasse, insomma, senza badare a
1: un aneddoto veloce, Giustina. Dio è morto fu censurato dalla RAI. La canzone fu censurata dalla RAI e mandata invece a manetta su Radio Vaticana,
0: perché avevano colto effettivamente il vero senso della canzone, insomma.
1: Il senso della canzone è proprio elementare, no?
0: Certo, perché però insomma
1: alla RAI,
0: i vertici bigotti un po' della RAI, per paura di fare un torto al Vaticano, si sono così segati le gambe da soli, in realtà, insomma.
1: Allora, in questo speciale breve ascolteremo Massimo Donno. Perché
0: Fra
1: Massimo
0: pochissimo.
1: Donno? Perché Massimo ha collaborato con i musici di Guccini, perché ancora oggi va in giro con uno spettacolo dedicato a Guccini, E poi ascolteremo Cisco, il nostro carissimo amico Stefano Cisco Bellotti, ex voce dei Modena City Ramblers, che con noi è stato in diverse occasioni, in diversi concerti, perché poi Modena hanno anche collaborato con...
0: Assolutamente. E allora facciamo così, noi proseguiamo con questo percorso anche in musica, no? Ricordando e riascoltando Francesco Guccini, arriva Vedi Cara, e quindi ce l'ascoltiamo molto volentieri.

0: Vedi Cara, dicevo, non si possono ascoltare purtroppo per intero le canzoni di Guccini perché durano tantissimo. D'altra parte, ascoltare per esempio la canzone dei 12 mesi credo duri 12 minuti. Quindi insomma.
1: Chiaro che è un po' difficoltoso. Allora, introduciamo il nostro ospite, Massimo Donno. Ciao Massimo, benvenuto su Mondo Radio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Massimo, ricordiamo un bel concerto di Massimo l'anno scorso a Murciano con uno spettacolo dedicato proprio a Francesco Guccini, no? Allora, che cosa ti lega a Guccini? Oltre a Bologna.
2: Oltre a Bologna,
0: ti sembro poco.
2: Infatti. A memoria posso dirti che appunto pescando, no, tra quelli che possono essere i ricordi d'infanzia, no, di qualcosa che proprio hai come prima memoria, no, sulla canzone d'autore, a me viene subito in mente Guccini, la macchina di la 127 di mio padre, nella quale ascoltavamo appunto le varie
0: rossa, immagino,
2: della canzone. Era inizialmente gialla, questa era dipinta di blu.
0: Ah, ecco. Di blu, vabbè. Perché all'epoca, dobbiamo dirlo, si dipingevano le macchine.
2: Non è ogni... infatti, anche le veste, abbastanza comune. E quindi sì, a memoria, ecco, per me rappresenta uno dei primi ricordi. Mi lega a lui l'idea, la concezione di canzone d'autore, nel senso che il suo modo di scrivere, il suo modo di utilizzare la canzone per raccontare aspetti intimisti, ma anche legati alla letteratura, legati alla storia. La canzone di Guccini è una canzone di divulgazione, mi viene da dire, no?
0: Certo.
2: Perché appunto è una sorta di luce che illumina angoli bui, oppure la possiamo paragonare, non lo so, alla possibilità che ci dà lo stesso autore di indicarci delle finestre, no? Poi sta a noi aprirle, però Guccini secondo me rappresenta proprio quello, una serie infinita di finestre, di possibilità, no? di sviluppo, di conoscenza.
1: A lui piaceva molto la definizione di cantastorie, no? Piuttosto che quella di cantautore, perché forse lui appunto si sentiva molto più vocato e votato proprio a raccontarle le storie, tant'è che poi ad un certo punto rinuncia, no, all'esibizione live, a pubblicare dischi, per dedicarsi alla scrittura, perché lui diceva: io ho sempre voluto fare lo scrittore e poi mi sono ritrovato a far canzoni.
2: Sì, oltretutto è un altro aspetto di Francesco Guccini che io insomma amo profondamente, che è quello del Guccini, dello scrittore Guccini, ecco.
0: Che è uguale però allo scrittore cantante, perché io ho letto quasi tutti i suoi libri, compreso anche l'ultimo, è veramente è come se stesse scrivendo una canzone, magari un po' più lunga.
2: Sì. Esattamente, e quindi, come dire, per me c'è una sorta di continuità, no, tra per quanto poi la forma sia completamente diversa,
0: certo.
2: E lui stesso ci teneva a sottolineare anche quando diciamo, no, Guccini, lei è un poeta, no,
1: è
2: un'altra roba, la poesia, no, lui diceva, no, la poesia non nasce per essere cantata, la canzone sì, e quindi ha delle sue caratteristiche specifiche, eccetera, però hai ragione a dire che c'è una sorta di continuità proprio nella modalità di narrazione, nella profondità, no?
0: Sì, sì,
2: io ad esempio, e tu lo sai benissimo, Lucio, insomma, quando attraverso le sue parole rileggo, no, alcune narrazioni storiche, sociali, politiche, culturali di Bologna, mi sembra di essere lì, e questo lo ritrovi da Bologna a Eschimo, ma lo ritrovi anche in Vola Golondrina, no, come libri, o Come eravamo,
0: sì.
2: Cioè raccontano quel Bologna, ma raccontano soprattutto l'Appennino, che poi
0: ma la Bologna di allora, io non voglio adesso autocitarmi, ma tu lo sai bene, io in quegli anni ero a Bologna perché studiavo al DAMS, e quindi io c'ero anche in quel concerto di giugno del 1984 e addirittura
2: 84.
0: Ho avuto anche la fortuna di stare dietro al palco, perché all'epoca continuavo a lavorare in radio e lavoravo in una radio che si chiamava Punto Radio, E quindi ero dietro al palco insieme alla mia compagna, attuale moglie, e insieme a Giorgio Gaber, a Lucio Dalla, a Pierangelo Bertoli, a Maurizio Vandelli, Deborah Cooperman,
1: giusto
0: Paolo
1: per farci
0: Conte.
1: Rosicare Massimo, ci sta facendo rosicare tanto lui,
0: no,
1: dai,
0: ma questa cosa
1: tanto.
0: Credo di avergliela raccontata.
2: Se non avessi avuto 3 anni, sì, guarda, sì, ai tempi avrei raggiunto. Devo dire
1: non ero neanche stata concepita. Andiamo avanti,
0: io
1: forza, già, allora.
0: Ero già maggiorenne, ma ricordo benissimo quel concerto, perché poi noi gli portammo anche una bottiglia di vino salentino Negramaro, gli dice: oh, questo è Marsala, questo è Marsala. Quindi insomma, e poi c'erano i pasticceri che avevano fatto una torta di 4 metri che poi regalarono a tutte le persone che erano in Piazza Maggiore, insomma.
1: Altri tempi. Senti Massimo, c'è la sua Bologna che gli ha tributato grandi omaggi quella sera, quella notte, insomma, del 6 agosto di una settimana fa, tutte a intonare le sue canzoni in diversi punti della città. Insomma, è un luogo dell'anima, Bologna, Pavana, Modena, tutto l'Appennino tosco-emiliano, appunto. E in qualche modo queste radici lo hanno alimentato, però insomma emerge, no, un grande rispetto per i luoghi che diventano quasi persone fisiche, parlanti, viventi, giusto?
0: Lui ha fatto
1: Massimo?
0: Il militare a Lecce?
1: Tra l'altro.
2: Sì, lui è, come dire, imprescindibile, no? Questa è proprio un, come dire, il legame, no, con il suo territorio è fortissimo, e viene fuori anche nelle narrazioni che apparentemente nulla hanno a che vedere con il territorio. Non mi viene da pensare a un brano come Scirocco, no? E da pochi dettagli ti dà l'idea di essere, no, nel centro di Bologna, no, in via dei Giudei, sotto le due torri, eccetera. E il territorio in lui emerge continuamente. Emerge anche nella narrazione, non nel racconto che fa a livello naturalistico, no? In brani come Vorrei, quando parla delle erbe, del rosmarino, dell'edera, eccetera. Forse perché ha vissuto quei territori è più facile immaginarlo, però a me viene da pensare che sia, come dire, che emerga in maniera molto forte il territorio che lui ha vissuto, in cui ha vissuto, ecco.
1: È il perenne protagonista della sua narrazione, il territorio.
2: Sì,
1: insomma,
2: non è uno sfondo, è veramente protagonista.
1: È protagonista.
2: Dici bene.
1: In questo senso è stato rivoluzionario, no? Tra i cantautori, voglio dire, è lui che ha dettato una nuova pista. È molto del territorio, insomma, per coloro che hanno amato Guccini, per i cantautori che sono venuti dopo, e mi riferisco anche a te, Massimo. Immagino che questo vi abbia lasciato una profonda impronta, no? Dentro anche il vostro modo di raccontare voi stessi, ma insomma raccontare anche ciò che vi preme.
2: Assolutamente. È proprio dare, no, una nuova visione, no, come dici, della una nuova grammatica, no, una nuova estetica proprio al modo di concepire la canzone, e a darti proprio l'idea che una storia, insomma, cambiando contesto può cambiare completamente, no? E quindi diventa fondamentale e diventa quasi un automatismo, tra virgolette, nel senso buono del termine, che è impensabile, non imprescindibile immaginare, come dire, che un contesto valga l'altro. Non è assolutamente così, anche perché appunto per chi scrive o per chi legge quel piccolo dettaglio diventa determinante, no? Proprio per far capire che cosa sta avvenendo e dove sta avvenendo, no? In che modalità avviene, no? Questa storia di questi due ex innamorati, tra virgolette, no? Che si stanno separando, avrebbe avuto sicuramente un sapore diverso alla Garbatella o in Piazza,
1: certo,
2: Sant'Oronzo, per dirsi,
1: certo.
2: Sotto le due torri in via dei Giudei. Volavano velieri come in un portocanale, cioè quella roba è di una potenza descrittiva pazzesca, e quindi ha senso lì, cioè ce lo fa vedere lì, ed è lì è giusto che stia.
1: Bisognerebbe fargli un parco letterario a Guccini.
0: Ho la speranza, Massimo, che a Bologna ancora esista e resista un certo tipo di città, no? Lo abbiamo visto l'altro giorno in via Paolo Fabbri, dove si sono radunate centinaia di persone a cantare le sue canzoni, dove lui ha abitato fino agli anni 2000, primi anni 2000, prima di ritornare a Pavana, e laddove c'è anche la famosissima Osteria da Vito, che esiste ancora e continua ad essere l'osteria, anche se adesso bisogna telefonare due giorni prima per sedersi e mangiare. Mentre all'epoca, ti racconto così, ripeto, lo faccio non, ma soltanto per far capire ai nostri ascoltatori cos'era e chi era Guccini. Noi andammo a ballare un sabato, perché il biglietto era gratis, e al ritorno ci fermammo all'osteria da Vito per mangiare qualcosina, anche perché io abitavo a 200 metri e quindi era vicinissimo, e arrivammo e trovammo questa tavolata enorme, c'era Guccini, Dalla, Equipe 84, Augusto D'Avoglio, eccetera, e ci sedemmo con loro. Quindi voglio dire, ci diedero loro la possibilità di sederci, e così siamo stati insieme tutta la notte a giocare e a parlare con loro. Quindi era quel tipo di città, insomma.
1: Senti Massimo, se ci vuoi raccontare quando l'hai incontrato, insomma, come è andato l'incontro.
2: Ma io l'ho incontrato in realtà diverse volte, un paio di volte sono andato proprio a casa sua.
1: Fantastico.
2: A salutarlo, e altre volte mi è capitato di incontrarlo, ma a volte di fermarlo per strada, a volte di non fermarlo nemmeno, perché insomma lo vedevo così passare, però insomma ho vissuto tanto Bologna, per cui per 10 anni qui era facile, insomma, no? In particolare
1: incrociarlo.
2: Uno degli incontri tra virgolette più divertenti fu tipo alle 3 di notte, in via degli Orefici, proprio nel quadrilatero, proprio nel centro storico di
0: Bologna. Non si perde neanche un bambino.
2: Esatto. Camminando così per strada con un'amica, ad un certo punto, era veramente tardi, proprio sì, saranno state tipo le 3 di notte, ad un certo punto guardo così distrattamente in un bar che aveva già la serranda abbassata per metà, e vedo lui. Lo vedo lì al bancone del bar con questo suo maglione rosso gigantesco e aspetto fuori, ho detto uscirà a fumare, quanta autonomia avrà mai, e così dopo 2 minuti viene fuori a fumare. Allora mi avvicino così a salutare, insomma, e gli chiedo: ciao Francesco, come stai? E lui mi fa: male. Detto, ma perché? Perché erano gli ultimi periodi in cui ero a Bologna e avevo veramente voglia e bisogno di tornare a vivere qui, no? E quindi dico: perché Francesco? Dice: perché Bologna è caotica, troppa gente, troppo caos. Ho detto ti capisco, io insomma sto andando via da Bologna, andrò nel mio paesino, pensa siamo in 5.000. Lui mi fa: 5.000, pensa nel mio siamo in 14.
1: Infatti anche lui poi se ne andò, insomma.
2: Certo. Sì, era già via da tanti anni in realtà, però invece di dire questa cosa ho detto: vabbè, alzo le mani, ha ragione.
1: Allora hai fatto bene a ritornare, cioè ho avuto proprio la benedizione di Guccini. Va bene Massimo, ti salutiamo, grazie per questa bella chiacchierata, per questo contributo strepitoso, e sicuramente non lasceremo, insomma, così cadere questo argomento, questo legame che ci tiene stretti a Francesco Guccini, e ritorneremo a parlarne su Mondo Radio, ad ascoltare anche la musica di Francesco, insomma, e anche la tua.
0: Grazie Massimo.
2: Grazie a voi. Ciao.
0: Buona giornata.
2: Buona giornata. Ciao.

0: Dio è morto, chiaramente interpretato dai Nomadi con la voce di Augusto D'Aolio, però scritto da Francesco Guccini. Allora, fra poco riprendiamo questo nostro percorso in ricordo di Francesco Guccini ad una settimana esatta dalla sua scomparsa, 86 anni, ma adesso un piccolo stacco pubblicitario.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
7: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
8: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
9: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
10: Finalmente sono arrivati! Iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
11: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
12: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
13: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare.
1: Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
13: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere.

tale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia un'immagine sua, gli eroi sono

0: I Modena City Ramblers, la locomotiva nella loro speciale versione con questa veste molto irlandese, che bello il folk dei tipico, Modena, che bello, che bello.
1: Tipico sound dei Modena.
0: Ma certo.
1: All'epoca c'era ancora Cisco con loro e Cisco lo ascolteremo tra pochissimo.
0: Esatto.
1: Un suo ricordo, ricordiamo che Cisco suonerà alla Notte Verde di Castiglione il 31 agosto, quindi
0: esatto.
1: Tra pochi giorni potrete
0: purtroppo
1: vederlo.
0: Tra pochi giorni, è già finito agosto, direttore.
1: Sì. Però ecco, ricordiamo che Cisco ha suonato con e per noi,
0: certo,
1: in tante occasioni nel lontanissimo 2000. Nello campo sportivo di
0: con i Modena, poi
1: con Modena, e con loro c'erano anche i Folca Bestia nel 2000, quindi, e poi anche a Specchia lo facemmo suonare alle 3 di notte e quando lui ci disse senti ma a che ora devo suonare, dico, verso le tre ma sciorbole alle 3 di notte c'era Piazza del Popolo stracolma,
0: certo,
1: all'epoca. E poi anche in una festa azzurra della pallavolo azzurra ad Alessano, insomma, e in tante altre occasioni, quindi ricordiamo il 31 agosto, segnatevi questo appuntamento.
0: Notte Verde
1: a Castiglione. Salutiamo gli amici della Notte Verde, Donato, Tiziana, eccetera, eccetera.
0: E di Casa delle Agricolture, ciao ragazzi, e buon lavoro, perché insomma questa lunga attesa della Notte Verde. E
1: dovevamo farlo, Cristina, questo no, ricordo.
0: Assolutamente.
1: Anche se noi invitiamo soprattutto i ragazzi che non hanno avuto la fortuna, ragazzi e ragazze che non hanno avuto la fortuna di conoscere Guccini, di conoscere le canzoni, oggi avete la fortuna su YouTube, su Spotify di ascoltarlo, e quindi io vi consiglio non di fare una scaletta così, ma proprio di ascoltare album per album, e quindi cominciare dai primi, Radici, Paolo Fabbri, eccetera eccetera, perché lui è stato veramente protagonista di mezzo secolo.
0: La cosa bella è avere l'opportunità anche di vedere tutte gli interventi anche televisivi, no, di Guccini, nel corso degli anni, quando è stato ospite di numerose trasmissioni, perché è veramente interessante ascoltare anche il modo in cui lui parlava di sé, del proprio lavoro, e anche di tutto quello che lo circondava, perché insomma è vero che non bisogna farne un idolo, perché non credo che lui avrebbe voluto essere idolatrato, però diciamo che si potrebbe anche dire il Vangelo secondo Guccini, insomma, ecco, come attitudine nel modo di trattare gli esseri umani e di intendere la vita,
1: appunto,
0: il senso della vita, ecco.
1: Io una volta gli chiesi di venire a suonare ad Agostro, mi dice ma sei pazzo, perché per lui era proprio impensabile suonare con questo caldo. Infatti lui solitamente proprio 2 mesi di estate non suonava e ritornava poi a suonare a settembre, ottobre, eccetera. Però, ripeto, con lui parlavi come se stessi parlando con un amico, non si è mai negato a niente, a nessuno, sicuramente non era un idolo, quindi però è stato un grande. Questo è poco ma sicuro.
0: Benissimo. Bene. Allora ci salutiamo.
1: Vi lasciamo a Cisco.
0: Le parole di Cisco, ex leader dei Modena City Ramblers, ma insomma anche lì grande interprete della musica italiana, e noi proseguiamo fino alle ore 12:30 circa, quindi rimanete all'ascolto su Mondo Radio.
1: Grazie.
0: Tutti frutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Mondo Radio Tricase, da parte di Cisco. Sono qui anch'io per ricordare il grande maestrone, il grande Francesco Guccini, con cui ho avuto l'onore e la fortuna di collaborare in alcune occasioni. E ci sono state un paio di situazioni molto, molto particolari, molto, molto divertenti con Francesco. Una è stata quando nel lontano 1995 con i Modena facemmo l'album della Grande Famiglia e inserimmo il brano della locomotiva nella versione da noi rifatta. E un po' per ingenuità, un po' per incoscienza, decidemmo di togliere una strofa a questo brano meraviglioso, perché ci sembrava troppo lungo, e c'era questa strofa che, diciamo così, rallentava un po' il ritmo del brano, e quindi facemmo le strofe da 13 strofe che erano della canzone, ne facemmo 12. E una volta registrato il brano, quindi chiuso, finito, la casa discografica, perché allora uscivamo con la Polygram, quella che adesso è l'Universal, ci disse: ma scusate, voi avete tolto una strofa dalla canzone di Guccini, ma l'avete avvisato di questa cosa? E noi ci siamo guardati in faccia e detto: no, in realtà no, noi abbiamo fatto così perché ci sembrava più naturale fare un brano leggermente più corto, che poi continuava a rimanere molto lungo, però è un capolavoro assoluto. E allora dissero: guarda, forse è il caso che chiamate l'autore e magari glielo diciate prima. E quindi il mio compito fu quello di chiamarlo. Mi passarono il numero, lo chiamai a casa presso il numero di Pavana, mi ricordo, era il numero fisso di Pavana, e se non erro, allora secondo me mi rispondeva sua madre, ma potrei sbagliarmi in questo caso. Comunque, parlai col maestrone per la prima volta e gli dissi: Francesco, guarda, sono Cisco, mi presentai, dei Modern City Ramblers. Abbiamo fatto per il nostro nuovo disco una versione nostra della locomotiva e volevamo avvisarti che nel farle la locomotiva abbiamo tolto una strofa. E lui un attimo si insospettì un secondo e mi chiese: oh, ma quale strofa avete tolto? Solo per sapere. E io gli spiegai la strofa del puledro che mordeva il freno e la rotaia con muscoli d'acciaio e forza cieca di baleno. E lui disse: oh, mi rispose: oh, va bene, avete fatto bene ragazzi, è un pezzo troppo lungo, avete fatto bene, grazie, e ci ringraziò. E così questa fu la prima volta che abbiamo avuto a che fare con il grande maestrone. Poi la seconda volta più famosa fu quando registrammo Auschwitz per il disco Appunti Partigiani. Era il 2005, l'ultimo lavoro che feci insieme al mio vecchio gruppo, e anche lì ero io che tenevo i contatti con gli ospiti, in particolare con il maestro, che ovviamente in quel caso lì volevamo insieme a noi a ricantare Auschwitz, e lui accettò di buon grado subito, anzi ne fu molto contento. La cosa buffa fu che quando lo chiamai per proporgli la collaborazione, lui mi chiese: ma quale versione volete fare, la mia o quella dell'equipe? E io, non sapendo niente, ho detto: guarda Francesco, noi conosciamo la tua versione, non conosciamo quella dell'equipe. Allora e anche lì si tranquillizzò: oh, perfetto, sono dei vostri. Dopodiché ci fu il momento pratico, no, di andarlo a prelevare, perché come si sa Francesco era un uomo senza patente, lui non aveva mai preso la patente e quindi aveva bisogno di essere accompagnato nei vari posti, e lo siamo andati a prendere a casa per portarlo in studio. Ma io pensavo che lui stesse a Pavana, quindi sull'Appennino, e l'indirizzo non lo conoscevo, quindi gli chiesi: scusa Francesco, se mi dai l'indirizzo ti veniamo a prendere, ti mandiamo il nostro tour manager che ti verrà a prendere con la macchina. E lui mi rispose in maniera seccata: beh, per Dio, via Paolo Fabbi 43, cioè lui mi diede il suo indirizzo di Bologna, ovviamente famoso a tutti perché era il titolo di un suo meraviglioso album, e quindi mi mise a ridere, scoppiai a ridere anche in quell'occasione lì. Poi in studio fu un'apoteosi di ricordi e di aneddoti, uno più bello dell'altro. Mi ricordo passammo una giornata intera, perché la realizzazione del brano fu velocissima, in mezz'ora facemmo tutto, noi avevamo già preparato la base, lui cantò la sua parte, io cantai la mia, e arrivederci, grazie. E poi tutto il resto della giornata, una circa 7-8 ore a chiacchierare e a farsi raccontare quelli che erano gli aneddoti della sua vita, e fu meraviglioso, letteralmente meraviglioso. Ecco, voglio ricordarlo così, il grande maestro, no? Mentre tra un bicchiere e l'altro di vino, tra un pezzo di gnocco fritto e una fetta di salame, raccontava la sua vita a noi ragazzi giovani che pendevamo dalle sue labbra. È stato un incontro magico, meraviglioso. Poi successivamente lo abbiamo incontrato altre volte, in altre occasioni, però quelle sono i due momenti più forti che ho il ricordo di lui, e vorrei mantenerlo per tutta la mia vita. Quindi un grande saluto al grande maestrone Guccini e un saluto a tutti voi e ai vostri radioascoltatori. Ciao da Cisco.
3: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: L'estate in musica passa prima da noi.

0: Mondo Radio. Un mare di successi.
1: Anteprima notizie. Alle 12.30 l'appuntamento con il GR locale, apriremo con le dichiarazioni del cardinale Pizzaballa in visita a Tricase questa mattina, passeremo poi alla morte del ciclista 28enne Daniele Congedi di Ugento travolto da un'auto, le ultime notizie arrivano dall'autopsia che ha dato le prime risposte, poi altra cronaca, attualità e in chiusura lo sport.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

ancora per questo appuntamento odierno sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ci dobbiamo salutare, una mattinata molto ricca, dicevamo, a vostra disposizione fra poco nel giornale radio, ma anche sul sito e sui nostri canali social, l'intervista al cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, in visita a altre case, a Santa Maria di Leuca e ad Alessano, le parole raccolte dal nostro Davide Ruberto, quindi è tutto a vostra disposizione. E poi quest'oggi anche il ricordo, l'omaggio a Francesco Guccini, a una settimana di distanza dalla sua scomparsa, e quindi è tutto per voi sul sito di Mondo Radio, sui profili social di Mondo Radio Tutti Frutti, e quindi potete ascoltare e riascoltare tutti gli approfondimenti che curiamo per voi. Ci salutiamo e ci salutiamo ricordandovi che da Valmauto trovate la nuova Toyota Ego X Hybrid, il crossover urbano compatto che unisce lo stile audace, l'agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. La posizione di guida è rialzata, la tecnologia è smart, i consumi sono intelligenti. Praticamente è straordinaria quest'auto. Chiaramente la trovate da Valmauto a Tricase. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. L'auto giusta vi aspetta e costa meno di quanto possiate pensare. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it, chiamate lo 0833 54 40 00. Ed è davvero tutto per oggi, io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento a domani mattina, grazie per essere rimasti con noi e quindi continuate a rimanere sintonizzati su Mondo Radio. Ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, si trova nel Salento in occasione dell'undicesima edizione della Carta di Leuca, il meeting internazionale per la pace. Questa mattina ha visitato l'azienda ospedaliera Cardinale Panico e l'Hospice Casa di Betania a Tricase. Queste le sue dichiarazioni ai nostri microfoni.
2: Non è semplice umanamente a volte, data la tanta violenza che c'è, anche sentimenti di odio, però ecco, bisogna cercare le persone, e ci sono, cristiani, ebrei, musulmani, israeliani, palestinesi, che ancora hanno voglia di mettersi in gioco per questo, fare rete, non sentirsi soli, abbandonati, e poco alla volta, anche se non cambieremo le sorti del mondo, però riusciremo a cambiare il contesto di vita dove ci troviamo. Antonino è stato un uomo che aveva i piedi per terra ma lo sguardo in alto ed è stato capace di fare questa unità e ci lascia un esempio importante ancora oggi. I giovani sono il presente e il futuro, sono la nostra speranza e abbiamo bisogno stare molto vicino a loro, perché è molto difficile soprattutto per un giovane oggi capire quale sarà il suo futuro e se avrà un futuro lì. Ecco, dobbiamo invece fargli capire innanzitutto la nostra vicinanza e anche con gesti molto concreti che nonostante tutto c'è un futuro, basta volerlo.
1: Veniamo invece alla cronaca. Daniele Congedi, il ciclista 28enne di Ugento, travolto e ucciso da un'auto pirata lo scorso 9 agosto, non è morto sul colpo. Questo è quanto emerge dall'autopsia eseguita nelle scorse ore. È stato evidenziato un trauma cranico particolarmente grave. Per determinare se avrebbe potuto salvarsi con un intervento tempestivo, si dovranno attendere i risultati degli accertamenti istologici. La procura di Lecce intanto ha chiesto al proprio consulente di chiarire alcuni aspetti, in particolare se la bici su cui viaggiava la vittima sia stata trascinata dall'auto e successivamente spostata. I carabinieri hanno poi effettuato perquisizioni nelle case di amici e familiari del 22enne indagato per omicidio stradale aggravato, sequestrando cellulari e computer. Un individuo con volto coperto e armato di bastone ha fatto irruzione in una stazione di servizio a Casarano lungo la provinciale che collega a Maglie, minacciando il benzinaio e costringendolo a consegnare l'incasso. I fatti si sono verificati ieri intorno alle 17. L'aggressore si è poi dato alla fuga a piedi attraverso le campagne circostanti. Il bottino della rapina ammonta circa 600 euro in contanti. Le indagini sono attualmente in corso. 6 persone sono state interdette dai comuni di Gallipoli, Ugento e Novoli per un periodo da 3 a 4 anni a seguito di provvedimenti del questore di Lecce Gianpietro Lionetti. 3 individui di Brindisi tra i 22 e i 34 anni non potranno fare ritorno a Gallipoli per 4 anni perché denunciati per una serie di furti e tentati furti avvenuti nel febbraio del 2025, tra cui figurano quello di componenti di una Fiat 500 Abarth, il furto di una Fiat 500L e un altro tentato su una vettura dello stesso modello. Un uomo di 51 anni di Taviano invece è soggetto a un divieto di 3 anni da Ugento, essendo indagato per estorsione in concorso e favoreggiamento personale. Si ipotizza che dopo il furto di un'auto a Fontanelle abbia richiesto 800 euro alla vittima per la restituzione del mezzo. Un 22enne di Galatina non potrà tornare a Novoli per 3 anni, arrestato dopo aver rubato con l'aiuto di 2 complici una macchinetta cambiamonete da una sala slot. Infine un 28enne di Bari è escluso per 3 anni da Gallipoli con le accuse di furto aggravato in abitazione in concorso. Si ritiene che abbia sottratto le chiavi di un'auto dal parcheggio dell'ospedale di Gallipoli utilizzandole per risalire all'abitazione della vittima e commettere un furto. Altra cronaca, un 34enne di Soleto è stato arrestato dalla polizia con le accuse di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Qualche giorno fa all'ospedale di Galatina l'uomo ha danneggiato un'ambulanza, aggredito il personale e resistito ai poliziotti tentando di sottrarre una pistola a un agente. In 2 hanno riportato lesioni, l'uomo è stato invece trasferito in carcere a Lecce. Ed è sempre d'attualità la situazione del carcere di Borgo San Nicola. Ospita 1450 detenuti, pur avendo una capacità di 800. La polizia penitenziaria, prevista con 646 unità per 800 detenuti, ne conta 400 a causa di varie assenze, gestendo quasi 1500 carcerati. E di sera e durante la notte sono attivi soltanto 12 o 13 agenti. Il SAP, sindacato di categoria, ha presentato un esposto in procura per evidenziare le criticità e i rischi legati alla sicurezza di personale e detenuti. Inoltre, il caldo ha peggiorato la situazione igienico-sanitaria. La carcassa di una tartaruga marina è stata rinvenuta lungo la costa di Melendugno, sulla spiaggia di Torre dell'Orso, e tra le ipotesi sulla causa del decesso ci sarebbe un impatto con l'elica di una barca che avrebbe causato ferite letali. Della presenza dell'animale è stata prontamente informata la Capitaneria di Porto, che ha recuperato la carcassa procedendo con gli accertamenti del caso. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
3: Disallineamento tra Washington e Tel Aviv. Questa recente tendenza, inopinata sino a poche settimane fa, pare prendere sostanza nei rapporti tra Stati Uniti e Israele. Ad accendere i riflettori sulla questione è la situazione in Cisgiordania, dove i coloni diventano sempre più aggressivi nei confronti della popolazione palestinese, al punto che l'esercito israeliano ha annunciato ieri di aver avviato lo sgombero di coloni che avevano preso il controllo di abitazioni e terreni palestinesi nelle aree di Qusra e Jalud. La polizia di frontiera ha rimosso una tenda installata nei pressi delle case e ha dichiarato la zona area militare vietata. Intanto il ministro della difesa dell'entità sionista Israel Katz ha dichiarato che Israele non si ritirerà in nessuna circostanza dai territori controllati militarmente in Libano, Siria e Gaza.
1: Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce insiste per gli esterni. Il nome di Job, calciatore nigeriano che gioca in Norvegia, è un obiettivo di mercato e sarebbe già stato tentato un primo affondo, una prima offerta che sarebbe stata respinta, ma non è escluso che Lecce ci riproverà alzando l'asticella. Su di lui c'è anche il Basilea e la concorrenza potrebbe aumentare. E chiudiamo con questa notizia, grazie per l'attenzione, un saluto da Davide Ruberto.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
5: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te: ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
8: 12 e 13 agosto a Barbarano del Capo, torneo di calcio. Giovedì 13 agosto a Torre Vado Indie Fest con Giulia Imperato.
1: Venerdì 14 agosto a Torre Vado il Mondo Radio Dance Tour.
9: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
1: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario. L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
2: home. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto per soccorrere l'operaio, l'operatore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, ma poco dopo si è sentito male ed è morto a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
1: Sarebbe stato un 17enne a uccidere invece Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 17enne fermato si è presentato nella caserma dei carabinieri accompagnato dal suo difensore per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
2: La Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari avanzata ieri al GIP dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire, sui quali la Procura farà i necessari approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci, che resta per gli inquirenti la vittima, fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
1: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC, che gestisce l'aeroporto, ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni, il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. È questa la stima di Assoesercenti Sicilia, che chiede di passare alla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
2: Medio Oriente, l'IDF avrebbe ordinato agli abitanti delle case sotto assedio Qusra in Cisgiordania e ai residenti della zona di evacuare in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'esercito ha inviato ieri sul posto il 51esimo battaglione della Brigata Golani in seguito all'assedio iniziato domenica di coloni estremisti. Il sindaco del villaggio ha dichiarato al Jazeera che l'IDF ha completamente chiuso l'area, imposto il coprifuoco e dispiegato centinaia di soldati per smantellare l'avamposto degli ultraortodossi.
1: Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccone e Lamberti nei 50 dorso e Quadarella in finale nei 1500 metri, ma c'è la pesante eliminazione per la 4% stile libero maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
7: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
8: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
9: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
8: Allora corro subito da d'Alessandris.
9: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
8: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
10: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!

0: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Pubblicità.
1: Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
3: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
4: Legati per la vita.
5: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
6: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
5: Jesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Jesco?
5: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
8: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
9: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
10: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
11: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
12: Mondo Radio, tutti frutti.
13: And we remember.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Si mantiene regolare la circolazione lungo la rete viaria pugliese. Per agevolare la circolazione, sospesi temporaneamente i cantieri autostradali per tutto il periodo estivo. In città Lecce oggi e domani per lavori, via Salvatore Trinchese sarà chiusa al traffico dalle ore 5 alle ore 16 tra piazza Giuseppe Mazzini e via Braccio Martello in quest'ultima direzione. Infine, per garantire la mobilità di residenti e turisti nel territorio salentino, vi ricordo che fino al 13 settembre è attivo il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere. Il tutto integrato da diverse linee secondarie di supporto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
5: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
6: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini, musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva, unica data in Puglia, e i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
7: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
8: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
9: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: Pomeriggio tutti frutti.
10: Tutti frutti. Frutti.
0: Le canzoni più belle.
10: Le canzoni più belle.
0: Su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo, secondo quanto confermato da fonti inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
1: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lucapo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda persona a perdere la vita è un operatore del 118, deceduto durante le manovre di rianimazione a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
2: Spara all'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio, e quanto accaduto a Mongrassano in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono ora ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, dietro la vicenda ci sarebbe una lite degenerata e un rifiuto di riallacciare i rapporti.
1: Medio Oriente, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee, sostenitore dei coloni, condanna come atto di terrorismo l'assedio a una famiglia palestinese in Cisgiordania. L'IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni.
2: A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo fa sapere Terna, spiegando che il risultato è stato sostenuto da temperature eccezionalmente elevate che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco annuale della domanda. Prosegue intanto la crescita della produzione fotovoltaica, che segna un più 20,6%.
1: Lo sport, mattinata tra luci ed ombre per l'Italia agli europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccone e Lamberti nei 50 dorso e Quadrella in finale nei 1500. Ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile libero maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali, con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Natale.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
4: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
5: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
4: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, Piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini, musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva, unica data in Puglia, e i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
7: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per...

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 decilitri di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed, aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere: 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare una sua ricetta tradizionale. Un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui. Vi aspetto, ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: giorni.
1: Pubblicità.
2: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi i self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
5: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore. Finalmente sono arrivati! Iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
7: Pomeriggio tutti frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. La cooperazione giudiziaria tra Marocco e Spagna potrebbe subire una battuta d'arresto. Il ministro della giustizia del Marocco, Abdellatif Ouabi, ha dichiarato alla stampa che il suo ministero sta valutando la possibilità di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione per le difficoltà del Marocco di arrivare effettivamente a ricevere condannati o sospetti di cui chiede la Spagna l'estradizione. La minaccia arriva mentre si lavora per evitare una nuova ondata di migranti verso Ceuta e Melilla.
1: Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo ha detto il servizio di intelligence interna FSB, affermando che è stata fermata una donna russa di 32 anni, sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. Intanto Vladimir Putin ha visitato per la prima volta le isole Kurili, arcipelago del Pacifico amministrato dalla Russia ma conteso dal Giappone. La missione del presidente russo ha provocato una dura protesta da parte di Tokyo.
2: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda persona a perdere la vita è stato un operatore del 118, deceduto durante le manovre di rianimazione a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti sul posto stanno verificando quanto accaduto.
1: Spara all'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio, è quanto accaduto a Mongrassano, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono ora ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, dietro la vicenda ci sarebbe una lite degenerata e un rifiuto di riallacciare i rapporti.
2: Non avevo chiesto una bomba ma spari contro il muro della casa di Sigfrido Ranucci. Questa la diversa modalità che Walter Lavitola aveva immaginato per l'attentato di cui mercoledì ha confessato di essere il mandante davanti al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ex editore e imprenditore in carcere in alta sicurezza a Rebibbia, nella sua confessione, ha sostenuto di aver fatto tutto per far innalzare il livello di protezione al giornalista.
1: Europei di atletica a Birmingham, altra grande prova di Eloisa Coiro che c'entra la finale degli 800 metri. Deza e Longobardi approdano in semifinale nei 200 metri maschili. I gemelli Osama e Ala Zoglami e Yassin Bui sono in finale nei 3000 siepi. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile con Derkac e Saraceni che puntano alla medaglia e per Pernici negli 800 metri.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, no limits.

0: Collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
5: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24, la scelta giusta, ogni giorno.
7: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
8: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciandola leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la quarta stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher, nel nuovo capitolo che si ispira al romanzo

0: I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la seconda stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle quattro donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le quattro donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, Piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage. Mercatino dell'artigianato, area giochi bambini. Musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva unica data in Puglia. E i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
7: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: 12 e 13 agosto a Barbarano del Capo, torneo di calcio. Giovedì 13 agosto a Torrevado, Torrevado Indie Fest con Giulia Imperato.
8: Venerdì 14 agosto, Torrevado il Mondo Radio Dance Tour.
9: Ehi, psst, sì, dico proprio a te.
10: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
6: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
11: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Badisco, esco di radio.
1: Ciao, sono P40, vado a Badisco e disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Vado a

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
1: Pubblicità. Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
2: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
5: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
4: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
5: E allora vieni via.
4: Finalmente sono arrivati! Iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
8: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni, in contrada Poseidone. Info alla 350 10 17

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura torniamo sull'attentato alla giornalista Ranucci. Non avevo chiesto una bomba, ma spari contro il muro della casa di Sigfrido Ranucci. Questa è la diversa modalità che Walter Lavitola aveva immaginato per l'attentato di cui mercoledì ha confessato di essere il mandante davanti al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ex editore e imprenditore in carcere in alta sicurezza a Rebibbia, nella sua confessione, ha sostenuto di aver fatto tutto per far innalzare il livello di protezione alla giornalista.
1: Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi.
2: Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione è presa dopo la crisi di Ceuta, afferma il responsabile del Viminale, non è una speculazione politica contro la Spagna. L'unico obiettivo del governo è la tutela della sicurezza nazionale. È per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione, ha aggiunto Piantedosi.
1: L'esercito israeliano fa marcia indietro sulla decisione di sgomberare per 3 giorni famiglie palestinesi, le cui abitazioni sono assediate dai coloni nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, lo riferisce l'emittente Khan, precisando che l'IDF ha ordinato ai militari di entrare solo nelle case non occupate. La decisione segue le critiche rivolte ad Israele per la gestione della situazione a Kusra, anche da parte degli Stati Uniti.
2: Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente Trump, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno.
1: Gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del Ferragosto e quelli che, terminate le ferie, rientreranno dalle proprie vacanze dovranno fare i conti col caro carburante, lo afferma Assoutenti. I più penalizzati sono senza dubbio i proprietari delle autovetture alimentate a gasolio, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo. Gli aumenti registrati nelle ultime settimane hanno infatti portato un litro di diesel a costare il 27,6% in più rispetto al Ferragosto del 2025. Male anche la benzina, che risulta il secondo carburante più rincarato di base annua. Un litro di verde costa oggi quasi il 17% in più. In salita anche il gas del 7,2% e il metano del 12,1%.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio per tutti. Per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: cool. Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
4: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
5: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il mare. La nostra spiaggia

0: La roba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
4: Ruberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Ruberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Robertoerrizzo.com.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
9: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pubblicità.
2: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
7: home. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, si trova nel Salento in occasione dell'undicesima edizione della Carta di Leuca, il meeting internazionale per la pace. Questa mattina ha visitato l'azienda ospedaliera Cardinale Panico e l'hospice Casa di Betania a Tricase. Queste le sue dichiarazioni ai nostri microfoni.
2: Non è semplice umanamente a volte, data la tanta violenza che c'è, anche sentimenti di odio, però ecco, bisogna cercare le persone, e ci sono, cristiani, ebrei, musulmani, israeliani, palestinesi, che ancora hanno voglia di mettersi in gioco per questo, fare rete, non sentirsi soli, abbandonati, e poco alla volta, anche se non cambieremo le sorti del mondo, però riusciremo a cambiare il contesto di vita dove ci troviamo. Antonino è stato un uomo che aveva i piedi per terra, ma lo sguardo in alto, ed è stato capace di fare questa unità, e ci lascia un esempio importante ancora oggi. I giovani sono il presente e il futuro, sono la nostra speranza, e abbiamo bisogno stare molto vicino a loro, perché è molto difficile soprattutto per un giovane oggi capire quale sarà il suo futuro e se avrà un futuro lì. Ecco, dobbiamo invece fargli capire innanzitutto con la nostra vicinanza e anche con gesti molto concreti che nonostante tutto c'è un futuro, basta volerlo.
1: Veniamo invece alla cronaca. Daniele Congedi, il ciclista 28enne di Ugento, travolto e ucciso da un'auto pirata lo scorso 9 agosto, non è morto sul colpo. Questo è quanto emerge dall'autopsia eseguita nelle scorse ore. È stato evidenziato un trauma cranico particolarmente grave. Per determinare se avrebbe potuto salvarsi con un intervento tempestivo, si dovranno attendere i risultati degli accertamenti istologici. La procura di Lecce intanto ha chiesto al proprio consulente di chiarire alcuni aspetti, in particolare se la bici su cui viaggiava la vittima sia stata trascinata dall'auto e successivamente spostata. I carabinieri hanno poi effettuato perquisizioni nelle case di amici e familiari del 22enne indagato per omicidio stradale aggravato, sequestrando cellulari e computer. Un individuo con volto coperto e armato di bastone ha fatto irruzione in una stazione di servizio a Casarano lungo la provinciale che collega a Maglie, minacciando il benzinaio e costringendolo a consegnare l'incasso. I fatti si sono verificati ieri intorno alle 17. L'aggressore si è poi dato alla fuga a piedi attraverso le campagne circostanti. Il bottino della rapina ammonta a circa 600 euro in contanti. Le indagini sono attualmente in corso. 6 persone sono state interdette dai comuni di Gallipoli, Ugento e Novoli per un periodo da 3 a 4 anni a seguito di provvedimenti del questore di Lecce Gianpietro Leonetti. 3 individui di Brindisi tra i 22 e i 34 anni non potranno fare il ritorno a Gallipoli per 4 anni perché denunciati per una serie di furti e tentati furti avvenuti nel febbraio del 2025, tra cui figurano quello di componenti di una Fiat 500 Abarth, il furto di una Fiat 500L e un altro tentato su una vettura dello stesso modello. Un uomo di 51 anni di Taviano invece è soggetto a un divieto di 3 anni da Ugento, essendo indagato per estorsione in concorso e favoreggiamento personale. Si ipotizza che dopo il furto di un'auto a Fontanelle abbia richiesto 800 euro alla vittima per la restituzione del mezzo. Un 22enne di Galatina non potrà tornare a Novoli per 3 anni, arrestato dopo aver rubato con l'aiuto di 2 complici una macchinetta cambiamonete da una sala slot. Infine un 28enne di Bari è escluso per 3 anni da Gallipoli con le accuse di furto aggravato in abitazione in concorso. Si ritiene che abbia sottratto le chiavi di un'auto dal parcheggio dell'ospedale di Gallipoli, utilizzandole per risalire all'abitazione della vittima e commettere un furto. Altra cronaca, un 34enne di Soleto è stato arrestato dalla polizia con le accuse di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Qualche giorno fa all'ospedale di Galatina l'uomo ha danneggiato un'ambulanza, aggredito il personale e resistito ai poliziotti tentando di sottrarre una pistola a un agente. In 2 hanno riportato lesioni, l'uomo è stato invece trasferito in carcere a Lecce. Ed è sempre d'attualità la situazione del carcere di Borgo San Nicola. Ospita 1.450 detenuti, pur avendo una capacità di 800. La polizia penitenziaria, prevista con 646 unità per 800 detenuti, ne conta 400 a causa di varie assenze, gestendo quasi 1.500 carcerati. E di sera e durante la notte sono attivi soltanto 12 o 13 agenti. Il SAP, sindacato di categoria, ha presentato un esposto in procura per evidenziare le criticità e i rischi legati alla sicurezza di personale detenuti. Inoltre, il caldo ha peggiorato la situazione igienico-sanitaria. La carcassa di una tartaruga marina è stata rinvenuta lungo la costa di Melendugno, sulla spiaggia di Torre dell'Orso, e tra le ipotesi sulla causa del decesso ci sarebbe un impatto con l'elica di una barca che avrebbe causato ferite letali. Della presenza dell'animale è stata prontamente informata la Capitaneria di Porto, che ha recuperato la carcassa procedendo con gli accertamenti del caso. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Marco Grassi.
3: Disallineamento tra Washington e Tel Aviv. Questa recente tendenza, inopinata sino a poche settimane fa, pare prendere sostanza nei rapporti tra Stati Uniti e Israele. Ad accendere i riflettori sulla questione è la situazione in Cisgiordania, dove i coloni diventano sempre più aggressivi nei confronti della popolazione palestinese, al punto che l'esercito israeliano ha annunciato ieri di aver avviato lo sgombero di coloni che avevano preso il controllo di abitazioni e terreni palestinesi nelle aree di Qusra e Jalud. La polizia di frontiera ha rimosso una tenda installata nei pressi delle case e ha dichiarato la zona area militare vietata. Intanto il ministro della difesa dell'entità sionista Israel Katz ha dichiarato che Israele non si ritirerà in nessuna circostanza dai territori controllati militarmente in Libano, Siria e Gaza.
1: Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce insiste per gli esterni. Il nome di Job, calciatore nigeriano che gioca in Norvegia, è un obiettivo di mercato e sarebbe già stato tentato un primo affondo, una prima offerta che sarebbe stata respinta, ma non è escluso che il Lecce ci riproverà alzando l'asticella. Su di lui c'è anche il Basilea e la concorrenza potrebbe aumentare. E chiudiamo con questa notizia. Grazie per l'attenzione. Un saluto da Davide Ruberto.
0: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
4: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: 12 e 13 agosto a Barbarano del Capo, torneo di calcio. Giovedì 13 agosto a Torrevado, Torrevado Indie Fest con Giulia Imperato.
5: Venerdì 14 agosto a Torrevado il Mondo Radio Dance Tour.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Here we go. Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
4: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
11: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
12: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
0: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia. A Torrevado, in Corso Venezia.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola, che resta in carcere. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device, filtra dagli inquirenti, durerà alcune settimane e al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre.
1: Forte esplosione questo pomeriggio sulla strada che collega Colleferro ad Artena, nell'area di località Quarto Chilometro. La deflagrazione ha interessato lo stabilimento dell'ex Simmeldifesa. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire. Non ci sono informazioni ufficiali su possibili feriti.
2: Il tribunale di Torre Annunziata nel Napoletano ha accolto il ricorso di una donna affetta da SLA, ordinando alle aziende sanitarie coinvolte nel caso di completare gli adempimenti necessari per rendere possibile la procedura di suicidio medicalmente assistito. A darne notizia è l'associazione Luca Coscioni con l'avvocata Filomena Gallo.
1: Allerta rossa per l'attività dell'Etna, la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Anche oggi sospesi tutti i voli dell'aeroporto di Catania, al momento fino alle 8 di domani, 14 agosto.
2: Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo.
3: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista, quindi questo va tenuto in considerazione, e quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna.
1: Calciomercato, la Lazio ha chiuso per il trasferimento di Davide Frattesi. Il centrocampista è atteso nella giornata di domani per sostenere le visite mediche con il club biancoceleste, l'ultimo step prima di firmare il nuovo contratto con la Lazio. L'operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con un obbligo di riscatto legato a 2 possibili condizioni. La prima riguarda il numero di presenze del giocatore, la seconda è legata al piazzamento della Lazio in campionato. L'obbligo scatterebbe qualora la squadra chiudesse la stagione almeno al 10° posto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Salida del vuelo con destino a

0: domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Ceramiche terrecotte in dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo.
7: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
8: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
9: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia. Salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
10: 60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Saremo io e te.
3: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
4: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 08 3 54 45 82.
3: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
5: Legati per la vita.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e Centro Revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
11: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
12: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini, musica live con i Meganoidi da Genova in esclusiva, unica data in Puglia, e i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
13: Ehi, sì, dico proprio a te.
14: Hai bisogno di staccare un po' la spina,
13: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo.
14: Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
0: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
15: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.

Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano, in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 Viappia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
2: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
3: E allora vieni.
4: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Finalmente sono arrivati! Iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo la crisi di Ceuta e l'allarme per una nuova possibile ondata migratoria a Ferragosto, il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo.
3: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista, quindi questo va tenuto in considerazione, e quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna.
1: Intanto dalla mezzanotte di sabato 8 agosto, quando in Spagna sono scattati i controlli per i viaggiatori provenienti dall'Italia, fino alle ore 14 di oggi la polizia iberica ha controllato 3.115 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, secondo quanto si apprende dal Ministero dell'Interno spagnolo.
2: Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, che si trova nell'area del quarto chilometro e che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della prestatura polveri. Non ci sono feriti né persone coinvolte nell'esplosione, secondo fonti dei soccorritori, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'esplosione.
1: Ho picchiato e ucciso un tossico, si sarebbe vantato così il minore fermato per l'omicidio di Nicola Musiani, picchiato a morte su un piazzale a Pinarella di Cervia, almeno stando a quanto affermano due degli altri ragazzi in stato di fermo per il fatto. Secondo quanto trapelato dall'interrogatorio di convalida, il sedicenne non avrebbe inoltre mostrato alcuna paura o pentimento per quanto accaduto.
2: Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto ieri, il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa, Foresto Sparso, in provincia di Bergamo.
1: Lo sport, continuano le emozioni degli europei di nuoto dalle 18.30, spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi sono su Sara Curtis in finale nei 50 d'orso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale. E su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Cecconi in semifinale nei 50 d'orso.
2: Ed è tutto. A più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: pubblicità. A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: 12 e 13 agosto a Barbarano del Capo, torneo di calcio. Giovedì 13 agosto a Torrevado, Torrevado Indie Fest con Giulia Imperato.
6: Venerdì 14 agosto a Torrevado il Mondo Radio Dance Tour.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Un autolavaggio aperto
3: in ogni morso.

0: Balneare con Privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
3: Rave Express a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
7: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
8: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
10: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
10: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
11: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
12: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse. Ristorante d'eccellenza. Ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità. Here we go. Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Checzotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia. La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: Il 23 agosto arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenotazione al 340 77 97 621.
2: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
3: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario. Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
4: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati, non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
5: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nessuna speculazione politica contro la Spagna, solo sicurezza nazionale. Lo afferma Matteo Piantedosi, intervenuto in Commissione Schengen in merito al tema del ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Quanto successo a Ceuta con migliaia e migliaia di migranti arrivati in blocco ha scatenato forti polemiche tra i due paesi, che il ministro dell'Interno ha provato a spegnere. Quello che ha scelto di fare il governo è pienamente nel diritto europeo, ha detto. Sull'argomento è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni sui social. Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo diritti su questa strada.
1: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device filtra dagli inquirenti. Durerà alcune settimane, al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre. Lavitola intanto resta in carcere, il GIP ha infatti respinto la richiesta di domiciliari.
2: Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Missione compiuta, commenta, perché tutti e 12 i pazienti sono tornati a casa. Era la promessa che avevamo fatto ai genitori quella drammatica mattina ed è una notizia che ci riempie di gioia.
1: Il concerto di Jovanotti in programma a Barletta lunedì 17 agosto nell'area dell'ex cartiere è stato annullato. La decisione è arrivata al termine della riunione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A determinare lo stop è stato soprattutto il parere espresso dall'ASL sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA. Analisi che hanno rilevato la presenza di tracce di amianto nell'area individuata per ospitare il concerto. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge e le parole di Jovanotti.
2: Conflitto russo-ucraino, un drone di Mosca ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Odessa, uccidendo il macchinista e il suo assistente. In vista dell'inverno, Kiev alza il pressing su Washington per ottenere nuovi sistemi di difesa aerea. Vendeteci il 10% dei Patriot americani e distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto Zelensky alla CNN, spiegando che anche solo il 5% delle scorte americane basterebbe a superare la stagione fredda.
1: Chiudiamo con gli europei di nuoto. Sara Curtis d'oro nei 50 dorso donne e a Parigi segna anche il record del mondo. Un'altra prestazione pazzesca per la 19enne azzurra che entra ancora di più nella storia. Prova chiusa col tempo di 26:56.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.

0: Questa è
1: pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
4: Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, Piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage. Mercatino dell'artigianato, area giochi bambini. Musica live con i Meganoidi, da Genova in esclusiva unica data in Puglia. E i Crifio con il loro community tour. Ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
5: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e Centro Revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
6: Visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
10: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
11: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
10: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles Litorane.

Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: 12 e 13 agosto a Barbarano del Capo, torneo di calcio. Giovedì 13 agosto a Torre Vado Indie Fest con Giulia Imperato.
3: Venerdì 14 agosto a Torre Vado il Mondo Radio Dance Tour.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico D'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da D'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi D'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo.
3: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
4: Mondo Radio, tutti i frutti, tutta la tua estate.

0: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
1: No matter what, no matter what, you got.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. In apertura la 30 Caserta Salerno, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 41 si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale tra l'uscita e Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta. Il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda. Per quanto riguarda la restante rete viaria nazionale, non sono presenti particolari disagi alla circolazione, è poco il traffico in queste ore. In Piemonte vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 di agosto chiuso il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto e grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Da Farmacia Scardia ogni acquisto ti conviene due volte. Ti restituiamo tutto ciò che spendi con buoni sconto da 5 euro da utilizzare sui tuoi prossimi acquisti. Farmacia Scardia, salute e benessere alla portata di tutti. In Piazza Cappuccini a Tricase. Ti aspettiamo per tutti i dettagli della promozione.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
6: Saremo io e te.
7: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
8: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
7: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
9: Legati per la vita.
10: Tutte le volte che guardiamo una cellula vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
12: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
13: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con la cronaca. Continuano i furti nel capo di Leuca con i malviventi che hanno preso di mira sia un bar che alcuni parcometri sul lungomare. La scorsa notte a Spongano i ladri hanno raggiunto la caffetteria Le More in piazza Bacile e dopo aver spaccato la vetrina si sono introdotti portando via le banconote custodite nel registratore di cassa, pacchetti di sigarette e vari biglietti della lotteria. Oltre alla merce rubata si devono stimare anche i danni causati agli infissi. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase per effettuare i rilievi. Nelle stesse ore un altro furto è stato compiuto in località Felloniche, all'ingresso di Santa Maria di Leuca, dove alcuni malviventi hanno vandalizzato e derubato le macchinette dei parcometri. Anche in questo caso il bottino è in fase di valutazione e la ditta incaricata nel gestire i dispositivi sta verificando il numero degli apparecchi colpiti. Sull'episodio anche in questo caso indagano i carabinieri. Una ragazza di 16 anni della provincia di Como è stata soccorsa la scorsa notte dai sanitari del 118 nei pressi di una discoteca di Taviano per poi essere trasportata in ospedale a Casarano, dove le è stato riscontrato un coma etilico. L'allarme è stato lanciato da alcune amiche. La sedicenne non ricorda cosa sia accaduto né sa spiegare l'origine di alcuni graffi sulle gambe. In ospedale è stata sottoposta agli accertamenti medici che hanno comunque escluso la necessità dell'attivazione del codice rosa, un percorso protetto che viene applicato in caso di sospetto di abusi. Accumuli di plastica in Puglia, gli impianti sono pieni e la raccolta si interrompe in diversi comuni del Salento. Con l'aumento dei rifiuti prodotti, il mercato della plastica riciclata non è altrettanto efficiente. A Melendugno, ad esempio, il sindaco Maurizio Cisternino ha dovuto sospendere la raccolta della plastica nelle utenze domestiche, spiegando che le condizioni non garantiscono il ritiro regolare. Dietro l'emergenza c'è un problema nazionale e internazionale. Al momento la plastica riciclata, pur raccolta e trasformata, costa più di quella vergine. Questo crea difficoltà nel mercato. In Puglia poi ci sono strutture per il trattamento, ma senza un adeguato smaltimento e riutilizzo della plastica riciclata anche i grandi centri vanno in difficoltà. Prima seduta oggi del neoeletto Consiglio di Palazzo dei Celestini a Lecce, con l'assise convocata per procedere alla convalida degli eletti alla carica di consigliere provinciale dopo la consultazione elettorale del 27 luglio scorso, con la verifica dell'assenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa. Con questo adempimento si completa formalmente l'insediamento del nuovo Consiglio provinciale chiamato ad accompagnare l'attività dell'ente e la attuazione delle linee programmatiche del mandato 2026-2030. Veniamo agli eventi. Treni e autobus straordinari con oltre 12.000 posti complessivi sono previsti per raggiungere Melpignano in occasione del concertone della Notte della Taranta in programma sabato 22 agosto. Ferrovie del Sud-Est, d'intesa con Regione Puglia, ha predisposto un piano speciale di trasporto che interesserà diverse località del Salento e rimarrà operativo fino alle prime ore di domenica 23 agosto, con l'obiettivo di agevolare sia l'arrivo che il deflusso del pubblico al termine dell'evento. Passiamo allo sport, il calciomercato del Lecce. I giallorossi sarebbero sulle tracce di Aliyev Adera, già a lungo sondato nella passata stagione. L'esterno offensivo del Como, reduce dal prestito al Sassuolo, è in uscita dai Lariani e potrebbe presto cambiare aria. Per questo il Lecce sta provando ad insistere con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto, per quanto riguarda il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione, il Lecce è chiamato alla trasferta di Palermo lunedì 17 agosto. Per quanto riguarda la formazione dei giallorossi, mister Di Francesco, con il classico 4-2-3-1, potrebbe schierare Falcone tra i pali. In difesa Danilo Vega, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. A centrocampo Malè a fare da regista, affiancato dai più avanzati Ngom e Koulibaly. In attacco Jubels, prima punta, con Pierotti a destra e Ndria a sinistra.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è venerdì 14 agosto e la chiesa ricorda San Massimiliano e Sant'Alfredo. I fatti di domani: nel 1480, 813 Otrantini vengono giustiziati. 1917, la Cina dichiara guerra a Germania e Austria. Nel 43 Roma diventa città aperta all'occupazione nemica. 47, l'India acquisisce l'indipendenza dalla Gran Bretagna. 62, abbattuto sul versante francese l'ultimo strato di roccia per il tunnel del Monte Bianco. 88, a Modena muore il pilota imprenditore Enzo Ferrari. Nel 2016 a Rio de Janeiro Usain Bolt vince per la terza volta la gara olimpica dei 100 metri piani. 2018, tragedia a Genova per il crollo del Ponte Morandi. E tra i nati, il 14 agosto, nel 1921 il regista Giorgio Strehler, nel 28 un'altra regista, Lina Wertmüller, nel 45 l'attore Steve Martin, 52 il cantante Pino D'Angiò, 55 la sindacalista Susanna Camusso, 59 l'ex cestista Irving Johnson, 66 l'attrice Halle Berry, 71 l'attore Raoul Bova, 84 l'ex calciatore Giorgio Chiellini. Previsioni meteo: domani vento settentrionale moderato, mari da Otranto in su mosso, più a sud quasi calmo, cielo sereno poco nuvoloso, temperature con poche variazioni. Il proverbio dice: ogni bel gioco dura poco. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
8: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
8: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro
9: centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. E dove trovo Gesco?
10: Gesco è a Melissano, zona industriale.
9: Come posso contattare Gesco?
10: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
11: Finalmente sono arrivati! Iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
12: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
13: home. Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina. Casalinghi, articoli da

0: con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da D'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi D'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
5: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
6: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: L'estate è ancora tutta da vivere e da indossare. Da City Moda Surano arrivano i saldi più attesi. Tutto il 50% sulle collezioni estive uomo, donne e bambini. È il momento giusto per scegliere i tuoi nuovi look. Dai capi che ami ai must have della stagione. Ti aspettiamo da City Moda Surano, sulla strada provinciale Surano Ruffano 172. City Moda Surano. La moda nel Sud Salento passa da qui.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
7: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torre Vado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torre Vado, in Corso Venezia.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
9: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: Mondoradio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
1: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.

0: giorni.
1: Mondoradio tutti i frutti.
2: Finalmente è arrivata la bella stagione. Che tu sia al mare, in montagna o a guardare le stelle con la tua persona speciale, portaci con te. Ti faremo compagnia con un pieno di musica, i nostri sorrisi e la nostra allegria. Accendi la radio. Enjoy your summer.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non sono presenti particolari difficoltà al momento lungo la rete viaria pugliese. Tempi di percorrenza regolari sulle autostrade, questo grazie anche alla sospensione e rimozione dei cantieri stradali per tutto il periodo estivo. In città Lecce, domani via Salvatore Trinchese sarà chiusa al traffico per lavori dalle 5 alle 16 tra piazza Giuseppe Mazzini e via Braccio Martello in quest'ultima direzione. Ed infine vi ricordo che per garantire la mobilità di residenti e turisti nel territorio salentino, fino al 13 settembre è attivo il servizio di trasporto pubblico Salento in bus con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Bene, è tutto per questo appuntamento e grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
6: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
6: E allora vieni.
7: Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: del sole di maggio.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
8: EOS Festival, suoni, profumi e sapori del borgo. Lunedì 17 agosto, piazza San Giorgio a Bagnolo. Evento ideato ed organizzato da Didinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento. Musica, cultura, gastronomia, food and beverage, mercatino dell'artigianato, area giochi bambini. Musica live con i Meganoidi da Genova, in esclusiva unica data in Puglia. E i Crifio con il loro community tour, ingresso gratuito. EOS Festival, 17 agosto, Bagnolo del Salento.
9: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
8: 12 e 13 agosto a Barbarano del Capo, torneo di calcio. Giovedì 13 agosto a Torrevado, Torrevado Indie Fest con Giulia Imperato.
10: Venerdì 14 agosto a Torrevado il Mondo Radio Dance Tour.
11: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: centro.
1: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto, anche la settimana di Ferragosto. Ti aspettiamo!
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Greatest Hits.
3: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note. Grande musica, grandi emozioni.

Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Blue Note, dal 1994 solo su Mondo Radio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

e non vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Ora che stare insieme è reato.

0: per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?